0: Anche questo lavoro non ha molta fortuna, i Japan sono ancora una band acerba. Una maggiore incisività si ha con un glam rock vicino ai Roxy Music. Il terzo album del gruppo è Quiet Life, uscito nel 1979.
1: Perfettamente esemplificato dalla title track condotta su Rhythmica Dance. Quiet Life, la vita tranquilla. Ragazzi, ora i tempi stanno cambiando, il gioco potrebbe farsi duro. Ragazzi, vi passerebbe mai per la testa? Ragazzi, state pensando di trasferirvi da qualche parte? Ragazzi, troverete mai il tempo? Eccoci qui, bloccati. In qualche modo sembra che sia la stessa cosa. State attenti, ecco di nuovo la vita tranquilla. Ragazzi, adesso la campagna è solo a qualche miglio da qui. Ragazzi, riconoscete i segni? Ragazzi, quando queste mani che guidano spingono contro i binari. Ragazzi, è troppo tardi per chiedersi perché. Eccoci qui, bloccati. In qualche modo sembra che sia sempre la stessa cosa. State attenti, ecco di nuovo la vita tranquilla. Adesso, mentre te ne vai, senza guardarti indietro, penserai a me? E se lo facessi, potrebbe mai fermarsi? Oh, la vita tranquilla, eccoci qui, bloccati. In qualche modo sembra sempre la stessa. Ecco di nuovo la vita tranquilla.

La produzione per questo nuovo disco è di Simon Napier Bell e degli stessi Japan, mentre le canzoni sono scritte da solito Sylvian. Ora, The Other Side of Life.

Nel successivo Gentleman Take Polaroid del 1980, i Japan proseguono con non troppi personali composizioni pop, dove si differenziano alcuni brani, tra cui Burning Bridges, una sorta di ipotetico film noir reso struggente dagli intensi interventi del sax,

Gentlemen take Polaroids. I gentiluomini scattano Polaroid. C'è una ragazza in giro per la città che mi piacerebbe conoscere. Mi piacerebbe scivolare via con te. Se tu dicessi che mi ami, come potrebbe dispiacermi? C'è per caso un'altra faccia in tutto quello che fai? Respira l'aria di campagna. Non vincerai mai. I gentiluomini scattano Polaroid. Si innamorano. Dammi la vita, fammi girare. Ed io starò solo qui, seduto, chiedendomi perché. È solo una città straniera, con una mente straniera. Perché è tutto così spigoloso e asciutto? Il sapore dell'aria di campagna non lo conoscerai mai. I gentiluomini scattano Polaroid. Si innamorano. Respira l'aria di campagna, non vincerai mai. I gentiluomini scattano Polaroid. Si innamorano.

Merita un ascolto anche la romantica ballata Night Porter, memore della rarefatta scrittura di Erik Satie. Night Porter, i custodi della notte. Potrò mai spiegare questo sentimento d'amore? Si sofferma solo la paura nel mio cuore, che continua a dirmi quale strada seguire. Vagheremo ancora, i nostri vestiti sono bagnati, scappiamo dalla pioggia, ansiosi di raggiungere tutti i posti che conosciamo, in cui possiamo nasconderci. La vastità di una stanza che può contenere così tanto piacere al suo interno. Sono qui, ancora solo, un paese silenzioso dove la vita si arrende. Sono qui che mi chiedo, i custodi della notte vanno, i custodi della notte sfuggono via. Osserverò un segnale e se solo io attraverserò ancora il tuo pensiero, mi siederò nella mia stanza e aspetterò finché la vita notturna comincerà e trattenendo il fiato affronteremo ancora insieme le intemperie. Sono qui, ancora solitario, un paese silenzioso dove la vita si arrende. Sono qui che mi chiedo, i custodi della notte vanno, i custodi della notte sfuggono via.

Passa un anno ed è il momento dell'ultimo album dei Japan, Tindrum, senza il chitarrista Rob Dean. La presenza di sonorità asiatiche calate in un contesto asettico e cristallino diviene centrale. I vocalizzi della cantante Yuke Fuji caratterizzano alcuni dei momenti dell'album, come il magniloquente dance pop di Visions of China,

In altri brani di Tindram, la ritmica dei Japan si fa più oppressiva e funky, come nella scintillante The Art of Parties, mentre la suggestiva Ghost coniuga ballad e inquieta ambient music orientale, con il vibrante e rilassato timbro vocale di Sylvian, che si avvicina molto a quello di Brian Ferry, leader dei Roxy Music. Ghost, fantasmi. Quando la stanza è tranquilla, la luce del giorno quasi andata, sembra che ci sia qualcosa che dovrei sapere. Beh, devo andarmene, ma la pioggia non si ferma mai. E non ho nessun luogo particolare dove andare. Proprio quando penso che sto vincendo, quando ho battuto ogni porta, i fantasmi della mia vita soffiano più forte di prima. Proprio quando pensavo di non poter essere fermato, quando è arrivata la mia occasione di essere re, i fantasmi della mia vita hanno soffiato più forte di prima. Beh, mi sento nervoso e mi ritrovo da solo. La vita semplice non c'è più. Una volta ero così sicuro, ora il dubbio nella mia mente va e viene, ma non porta da nessuna parte. Proprio quando penso che sto vincendo, quando ho battuto ogni porta, i fantasmi della mia vita soffiano sempre più forte. Proprio quando ho pensato di non poter essere fermato, quando è arrivata la mia occasione di essere re, i fantasmi della mia vita hanno soffiato più forte di prima.

0: dissidi sempre più forti tra Sylvian e Karn portano allo scioglimento dei Japan.
1: Nel 1982 esce un bel doppio album dal vivo contenente le maggiori hit della band, più tre brani inediti. Il brano che apre quest'ottimo lavoro è Oil on Canvas.

David Batt, in arte Sylvian, conclusa l'esperienza con i Japan, collabora con Ryuichi Sakamoto, prima nella stesura della colonna sonora del film Merry Christmas, Mr. Lawrence, poi nel loro brano più noto, Forbidden Colors.

0: as drain.
1: Buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, in studio e radio come sempre settimanalmente con voi. Questa volta sulla seconda parte della trasmissione avremo ospite un pianista jazz bravissimo, si chiama Paolo Bernardi, e avremo ospite in studio appunto la sua musica e le sue produzioni. Per conoscerlo meglio sarà qui in diretta nei nostri studi nella seconda parte di questa trasmissione. Nel frattempo cominciamo con gli Artico, band indipendente italiana che rendono omaggio a un brano dei primi anni 60 di Bob Dylan con questa Don't Think Twice, It's Alright, Artico.

0: Un pensiero per Bob Dylan da parte degli Artico con questa loro rivisitazione di un brano classico come Don't Think Twice, It's Alright, per questo omaggio a Bob Dylan. Lui invece è Martin Miller, chitarrista tedesco che con la sua band riprende un brano dance piuttosto famoso ed amato come questa Get Lucky di Daft Punk e di Pharrell Williams. Martin Miller Band.
1: Like the legend of the phoenix ends with beginnings. What keeps the planet spinning?

La spigliata e preparatissima band del chitarrista tedesco Martin Miller, questo loro pensiero per Daft Punk e Pharrell Williams con una rivisitazione azzeccatissima di Get Lucky. Altro omaggio, questa volta con la band capitanata da Dave Weckl, uno dei migliori batteristi contemporanei, che rivivono un brano classicissimo di Stevie Wonder dal titolo Living for the City. Dave Weckl e la St. Louis Groove Contingent.

Lui è uno dei migliori chitarristi fingerstyle italiani, mischia la musica folk e la musica celtica con grande abilità, si chiama Franco Morone, abruzzese di origine. L'ascolto era per lui questa Turkey in the Straw per Francesco Morone. Un po' di Brasile adesso con papà e figlia, lui è Gianluca Persichetti con la figlia Gioia, che rendono omaggio a un classico della musica brasiliana di Antônio Carlos Jobim con Você Vai Ver. Gianluca Persichetti alla chitarra acustica con Gioia Persichetti alla voce.

La delicata rilettura di un classico della musica brasiliana con José Weber di Antonio Carlos Jobim, con un duo in famiglia, Gianluca e Gioia Persighetti, che hanno riletto questo classico. Un po' di suoni dal vivo con una band stratosferica di ottimi musicisti. È la band di Hauser, musicista e violoncellista croato, che si divertono con la ripresa di un brano tra funk e musica latina dal titolo Conga, portato al successo negli anni '80 da Miami Sound Machine con Gloria Estefan. Hauser, Conga, dal vivo in Italia.

0: Conga, un effervescente brano latin, funk e jazz per un musicista croato, si chiama Hauser, giovane e arrembante violoncellista, con la sua band ha ripreso questo classico registrato nei primi anni 80 da Miami Sound Machine, Gloria Estefan, ed era un estratto da un suo live recente in Italia. È giunto il momento di ascoltarci l'artista e l'album della settimana. Questa volta troviamo Santiago Fernandez, pianista italiano di origini centroamericane da Santo Domingo, che ha registrato di recente questo suo visionario Imaginary Soundtrack. L'estratto a rappresentare l'album e l'artista della settimana è Miniatura, Santiago Fernandez, Imaginary Soundtrack, CD Jazz e artista della settimana su Jazz Train.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

La band del pianista italiano Santiago Fernandez, con questo suo ultimo CD, si intitola Imaginary Soundtrack, presentato qualche tempo fa qui in radio su Jazz Train. Siamo tornati sull'argomento proponendolo come artista e album della settimana. Imaginary Soundtrack, Santiago Fernandez, l'estratto era questa miniatura. È giunto il momento di presentare il nostro ospite in studio, si chiama Paolo Bernardi, valentissimo pianista jazz, che fra poco presenterà in studio dal vivo i suoi ultimi lavori, e ascoltiamo in apertura appunto la sua musica. Paolo Bernardi.

0: allora su Just Train quest'oggi abbiamo ospite Paolo Bernardi, che presenta la sua musica con almeno un paio di dischi da far ascoltare in radio. Uno recente è sicuramente questo Fugue to Heaven, che come sottotitolo ha The Cinema Show Quartet, nel senso che è il gruppo che suona con questo tuo lavoro. Ciao Paolo, ben trovato in radio. E il disco precedente è questo di piano solo, che si intitola Assonanze. E, insomma, ci hai portato un bel po' di cose, per fortuna. Ciao Paolo, ben trovato. Paolo Bernardi in radio, pianista jazz fantastico. Ciao.
1: Ciao Francesco, buonasera, grazie a te naturalmente. Sì, allora ho portato un po' di materiale perché era un po' che non ci vedevamo, quindi ho approfittato. Nel frattempo, qualche cosa ho fatto e mi fa piacere riproporle qui e presentarle qui con te. Questo disco che tu hai annunciato, il primo, Fugue to Heaven, è un progetto di punta che io ho da pochissimo, diciamo. Stiamo promuovendo ancora con una serie di concerti, infatti. L'ultimo l'abbiamo fatto il 25 aprile scorso in una bellissima situazione di concerto all'Acme Studio alla Dispoli. È un disco che vorrebbe essere una rielaborazione, una rivisitazione di famosi brani rock e rock progressive italiani, non solo, soprattutto chiaramente britannici, degli anni 70. L'abbiamo rifatto, diciamo così, l'abbiamo riproposti secondo il nostro gusto, la nostra sensibilità, ecco. Quindi c'è comunque un'originalità in questo.
0: In questo Fugue to Heaven vedo anche una citazione di Ennio Morricone, no? È giusto, guarda, leggo così al volo, per un pugno
1: di Flaudio Ensemble.
0: Di Flaudio Ensemble,
1: sì, sì, è vero, perché...
0: non a caso, forse,
1: no? Assolutamente no.
0: Okay.
1: Beh, giusto. Allora, diciamo subito questo: il gruppo The Cinema Show Quartet, che mi vede un po', diciamo, mente creatrice, ha un passato in cui eseguiva sostanzialmente musiche da film. Abbiamo fatto due registrazioni nel passato, discografiche, e ora poi abbiamo evoluto il progetto con questa nuova idea, appunto, Fugue to Heaven. E quindi Morricone l'abbiamo saccheggiato ampiamente nel passato, e lo proponiamo tuttora nei concerti assieme a questo repertorio, trovando un filo rosso che poi magari più avanti diciamo. Per un pugno di Flaudio Ensemble è una formazione di 5 flauti del Conservatorio di Santa Cecilia, per il quale io ho preparato due arrangiamenti a suo tempo di brani prog. Me li aveva chiesto il maestro della classe di flauto di Santa Cecilia e li ho tirati giù da questi nostri arrangiamenti. Quindi c'è una doppia versione nel disco di un paio di brani di Burra in Fugue, della Burra, insomma, dei Gidrodal, e di Firth of Fifth di Genesis. C'è questa doppia versione, ecco qui svelato,
0: che poi in effetti il tuo disco, questo Fugue to Heaven, ha qualcosa di riferimenti cinematografici, no? Come atmosfere, come arrangiamenti, come adattamento spesso magari per immagini, no? Abbiamo dei pezzi che richiamano volentieri questo tipo di atmosfere.
1: Sì, vero? Sì, senz'altro, perché ripeto, proprio per mantenere questo filo conduttore con il nostro passato.
0: Esatto.
1: Per esempio, faccio una citazione proprio, c'è un brano che si intitola Concerto Grosso per i New Trolls. È un brano famosissimo, appunto, di progressive italiano. I New Trolls hanno suonato accompagnati da un'orchestra sinfonica. Il brano era stato scritto da Bagalov, grande compositore, pianista argentino che poi vive in Italia già da anni, e quello è stato usato come colonna sonora di un film di genere dei primi anni 70.
0: Certo.
1: Peraltro non è molto noto, si intitola La vittima designata, tra l'altro con un Thomas Millian abbastanza inedito, e però ecco, i contatti con la musica da film sono costanti nei nostri lavori, in effetti.
0: Come primo ascolto era un omaggio evidente a Johann Sebastian Bach, che immagino è una tua passione.
1: Sì, l'estrazione classica che io da cui provengo, insomma, cerco di farla sempre affiorare più o meno nei miei lavori.
0: E l'hai messa in mezzo a questo primo brano che abbiamo ascoltato.
1: Sì,
0: come
1: sì.
0: Seconda proposta abbiamo scelto questa Fugue to Heaven,
1: sì,
0: che è un brano decisamente più moderno rispetto alla, diciamo, alla atmosfera bachiana, no?
1: Sì, sì, senz'altro. Innanzitutto è un brano originale, è una mia composizione, Fugue to Heaven, arrangiata per il nostro quartetto naturalmente, e c'è sempre anche, però, anche qui dentro Bach, perché essendo una fuga a quattro voci voleva essere un omaggio al progressive rifatto alla nostra maniera, quindi usando gli stilemi classici come fecero loro, come fecero i Genesis, i Gidrodal, i Giant, le orme in Italia, per dire, ecco.
0: E allora ce lo ascoltiamo insieme.
1: Benissimo.

0: Ed era Fugue to Heaven da questo ultimo lavoro di Paolo Bernardi, ospite quest'oggi su Just Train. Allora, Paolo, innanzitutto due parole anche sui musicisti che ti hanno dato una mano a costruire questo tuo lavoro, no? Mi sembra importante anche perché mi sembra che suonano davvero molto bene, sono molto bravi e li hai scelti non a caso, no? Forse,
1: Sì,
0: no?
1: certo, giustamente uno sceglie il meglio, quello che almeno è nelle proprie possibilità, e
0: Sicuramente,
1: sono ragazzi
0: certo.
1: che conosco da tanto tempo e la stima è altissima e reciproca. Sicuramente Luca Rizzo ai sassofoni ha dato un contributo straordinario, perché comunque ha sostituito col suo strumento, e non era facile, le parti di chitarra, le parti di tastiera, molto spesso, soprattutto nei brani mutuati dal prog. E lo ha fatto, ripeto, in maniera magistrale, perché non si sente la mancanza, almeno crediamo, insomma, perché di solito il pubblico apprezza molto, quindi la sua versatilità è l'elemento costitutivo un po' di questa formazione. La ritmica è altrettanto eccezionale, perché Riccardo Colasanta alla batteria conosce benissimo il genere, viene dal jazz anche lui come tutti noi, ma mutua, diciamo così, la sua cultura anche musicale, intendo, anche su questo aspetto più prog, più rock, ecco, quindi meno jazzistico, ma pur sempre estremamente funzionale. Flavia Ostini al contrabbasso, che pure conosco da tantissimi anni, una carissima amica, ed è bravissima anche lei.

0: Diploma, se non che poi con le chiacchierate di mio carissimo zio, purtroppo oggi non c'è più, però mi ricordo che mi mise un po' la curiosità del jazz, di questa musica che comunque dava tantissima soddisfazione a un esecutore perché comprendeva l'elemento dell'improvvisazione, che nella musica classica purtroppo si è un po' perduto, e questa cosa mi ha aperto un mondo e da lì ho cominciato.
1: Ma c'è stato un ascolto, un artista in particolare che ti ha un po' fatto scattare questa molla?
0: Sì, certamente. Due musicisti.
1: Due, quali
0: Esatto.
1: sono?
0: Uno è sassofonista, Dexter Gordon, un disco che mi regalò mio zio, appunto. Mi ha aperto un mondo incredibile, una dolcezza nel suono, un'atmosfera pazzesca. E poi, naturalmente, come pianista, le sante mani di Bill Evans, che mi hanno guidato letteralmente, ancora oggi un po' lo tengo a riferimento, per la verità.
1: Bene. E tu, fra l'altro, hai anche un disco precedente di cui ascolteremo un estratto fra pochissimo, registrato per piano solo.
0: Sì, in realtà è venuto poco dopo, del 2024, però comunque
1: Ok,
0: ci lavoravo da prima, in effetti
1: sì.
0: è stato pubblicato soltanto più successivamente a Fug to Heaven, però in effetti è un lavoro che ho fatto negli anni, è un lavoro un po' anomalo come piano solo per me perché non è più jazzistico, in effetti, è il terzo lavoro in piano solo peraltro che propongo e questo è quello meno jazzistico appunto perché ho saccheggiato un repertorio di autori e autrici contemporanee, di musica classica diciamo così, che ho trovato poi tra l'altro andando in giro per il mondo, nelle bancarelle, nei negozi di musica. Ecco, per esempio, apro con una raccolta di pezzi di una compositrice irlandese, June Armstrong, sconosciuta penso e più, e io ho seguito questi suoi brani, li ho suonati e c'è dentro quell'atmosfera gaelica molto molto affascinante, poi per pianoforte. Un'altra, per esempio, sono dei brani di Lea Cabral, una compositrice estone, con la quale peraltro mi sono messo in contatto e ho un simpaticissimo rapporto, una donna eccezionale, una signora di una certa età che è stata contentissima di questa realizzazione, mi ha regalato altri spartiti, siamo in contatto ed è stata veramente una sorpresa piacevole.
1: Fra l'altro, tu sei anche uno scrittore? È
0: Sì, diciamo
1: vero?
0: che grazie di questa
1: Qui vedo
0: affermazione.
1: qualcosa di interessante sulla
0: Sì,
1: nostra
0: in effetti, diciamo che quest'anno, anzi, alla
1: bacheca.
0: fine dell'altro anno, insomma, io ho dato compimento al mio grandissimo sogno, quello di pubblicare due libri, che in realtà sono due saggi musicali che erano frutto di un lavoro accademico precedente, per le tesi di laurea, insomma, per i miei esami al conservatorio, uno per il triennio di jazz e uno per il biennio. Ho trovato un editore onestissimo, disinteressato dal punto di vista economico, nel senso veramente generoso. Si chiama Alfredo Catalfo, che io colgo l'occasione per ringraziare di tutto cuore per la sua etichetta Edizione Festo e che appunto mi ha offerto la possibilità di pubblicarli. E sono Africa e Afroamerica, la musica dei Neri d'America, che è una sorta di storia del jazz della comunità americana, però in specifico, in cui ho voluto valorizzare appunto l'arte e la cultura dei Neri d'America, parlando e partendo dalla musica jazz, che è ovviamente è il loro prodotto più originale, ma passando anche a parlare del cinema afroamericano e della letteratura, che sono argomenti che pure conosco e che hanno comunque in comune delle cose con la musica, io lo evidenzio. L'altro invece è un testo monografico su Lenny Tristano, che è un pianista italoamericano, in realtà sconosciuto ai più fondamentalmente. Per questo ci è piaciuto in qualche modo pubblicare questa edizione, perché ne riparliamo e merita sicuramente una grande attenzione anche al pubblico dei non addetti ai lavori, secondo noi.
1: Benissimo, me li regali quelli?
0: Naturalmente,
1: Ok, veramente?
0: naturalmente.
1: In
0: Sì,
1: diretta siamo, quindi.
0: grande
1: Quindi avete ascoltato
0: piacere.
1: che è un impegno di Paolo per questo bel pensiero. Dunque, Paolo, presentiamo un attimo in chiusura questo tuo brano che è Luce Fresca, sempre tratto da questo tuo lavoro per piano solo.
0: Volevo aggiungere giusto questo, del disco Assonanze,
1: Certo.
0: Viaggio tra celate e simmetrie sonore, edito per Accademia 2008, le edizioni del maestro Lambona, che pure mi ha pubblicato questo lavoro e sono molto contento. Scusami, ecco,
1: A te la
0: parlavi.
1: parola per presentare questo. Chi meglio di te non può, può
0: Grazie.
1: farlo?
0: Sì, volevamo presentare il brano Luce Fresca, che è una delle pochissime composizioni mie originali, perché ripeto, questo disco ho preferito inserire musiche di altri, e ha un taglio più classico, appunto. Come notavi tu giustamente prima, fuori onda, come si dice, è un brano più quasi minimalista, se vogliamo, e ho fatto uso anche dell'elettronica di mio fratello, che è un grandissimo musicista che sa utilizzare benissimo synth, post-produzioni, eccetera. Ci ha aiutato anche nel disco Fug to Heaven e qui mi accompagna delicatissimamente, diciamo in maniera dolcissima, su questo brano in piano solo che si chiama appunto Luce Fresca.
1: Che è un brano anche abbastanza visionario, no?
0: Eh sì.
1: Se così possiamo
0: Sì,
1: permetterci di dire.
0: perché è lento, è un po' sognante, era volutamente,
1: Certo.
0: insomma, verso quella
1: Allora,
0: direzione.
1: per trovarti su internet, che dobbiamo fare intanto?
0: Allora, io ho un mio sito che naturalmente è paolobernardi.it, penso sia semplice. La pagina del Cinema Show Quartet è su Facebook, appunto The Cinema Show Quartet, direttamente, e su Instagram sempre il mio nome, paolobernardi09 a numero. E

0: questi sono i nostri contatti principali, insomma, dovrei essere abbastanza
1: Quindi
0: rintracciabile.
1: altri social, TikTok,
0: Ci stiamo organizzando. Instagram
1: Instagram,
0: sì, parlo
1: ok,
0: per analizzare 9, così, però ecco, ancora no, il resto
1: ma tu ci perdi tempo
0: dobbiamo.
1: appresso?
0: Ecco, è quello il discorso, bisogna perderci tempo.
1: Diremo la verità, un po' sì,
0: Un
1: però
0: po'
1: dai,
0: sì, certo, come no. Ecco,
1: chiaro,
0: potrei fare di più
1: è
0: probabilmente, però
1: importante.
0: abbiate pietà, ci
1: Va bene,
0: riuscirò
1: però
0: prima o
1: con
0: poi.
1: parsimonia.
0: Esatto.
1: Ok. Paolo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Francesco, tantissimo.
1: E la prossima volta sei ospite qui nuovamente, se hai qualcosa di nuovo da far ascoltare in radio e agli appassionati di jazz e di musica più in particolare, anzi più in generale, sarebbe un piacere vero.
0: Grazie veramente, molto
1: Paolo
0: volentieri.
1: Bernardi, grazie, ciao.
0: Grazie, ciao Francesco,
1: Ciao,
0: a te.
1: presto, ciao.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Yeah, yeah, yeah, yeah, slice that.

realities exist simultaneously. Oh,

Benvenuta su Radio Tal Pass. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata. È la musica blues. Ascolta bene.

money, people, I'd be the richest man in town.

0: Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet.
1: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Arriva tutti i giorni a quest'ora a condurre questo programma. Ci sono io, Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché da qui ai prossimi minuti vi presento musica nuova, musica fresca. Prima però, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. E, diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluta un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Si è rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Appunto, esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa. E mi è rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre e adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti, intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette, come si dice, fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita, come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante,
0: chi cerca...
1: molto frizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta, staccato, Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta, trattino basso, Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Margarita, questo è il singolo di Pantarei, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con Radiotalpa.it.

Alex Su e Sara Tommasi tra le novità di Ora Musica. Spazio invece adesso ad Andrea Gioè, artista palermitano che esce con il suo best, the very best of Andrea Gioè. Pensate, un album composto da ben 42 tracce e questa è quella che dà il titolo all'intero disco, Simbiosi Totale, novità al primo ascolto.

0: Simbiosi totale è il titolo del singolo di Andrea Gioè, ma anche della sua raccolta, una raccolta, come dicevo, ricchissima, perché comprende ben 42 tracce. Aura Musica, anche Salvo Buono, abbiamo presentato la scorsa settimana il suo nuovo singolo Ho imparato a volare.
1: Riavvolgendo il nastro

0: Ho imparato a volare. Questa era la nuova canzone di Salvo Buono qui a Ora Musica tra le nostre novità.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente. Non fa

0: Si chiama Niente, il nuovo singolo di Alei, ovvero Alessandro Piazza, in arte Alei, romano che già abbiamo avuto modo di conoscere qui a Ora Musica con un altro singolo che era Blackout. Oggi ci accompagna il nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1993, gli 883 cantavano Nella Notte.

siamo ritornati all'inizio degli anni 90, oggi nel nostro angolo dei ricordi, momenti caldissimi per gli 883 che dopo l'Uomo Ragno, insomma, avevano una serie di singoli che conquistavano tutte le classifiche, tra questi anche Nella Notte, ritrovato appunto nell'angolo dei ricordi. Adesso invece si ritorna alle nostre promozioni: romana, bassista, cantante Alice Stocchino con il nuovo singolo.

0: L'energia di Alice Stocchino oggi qui a Ora Musica, è stata anche nostra ospite la scorsa settimana per raccontarci di questo suo nuovo singolo. Tra le nostre
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.

Si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto. Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti, questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Volete del gran sesso? È richiesto a piene mani, se volete lo do. La canzone sul sesso non è una vera canzone, per chi non la conosce, è un blues parlato, un talk blues che parla di questo problema che chi più, chi meno, ci attanaglia tutto. Io fui attanagliato al problema del sesso una volta, mi sembra nel 52, però ne conservo buona memoria ancora per poterne parlare.

0: Dişi yakın.
1: E vendono, eh?
2: Da moltissimo.

morte la pillola atea e nociva. Per l'aspirina si gridi evviva, che poi fa lo stesso effetto. Non bisogna prenderla prima o dopo, bisogna prenderla invece. E passano anche quei noiosi mal di testa, come disse Maria Antonietta.

0: vecchio solleva la testa. I giovani d'oggi hanno scoperto vergogna.
1: Chi porta i bambini non è la cicogna. Vedo sempre dei visi meravigliati a questo punto. Io non lo so come sia. Fatto anticattolico e comunista. Il ministero delle cicogne è in crisi.

religioso, buon senso, buon senso. Chiama. Fare l'amore fa male al cuore. Dove entra il sesso, metaforicamente parlando, entra il dottore. E non si parli soprattutto di antifecondativi, visto che i bimbi nascono sotto i cavoli, al massimo di anticritogamici. Ma c'è sempre qualcosa che dà un dolore a qualcuno. La corruzione, quando è iniziata, non c'è più niente che può fermarla. Lì dice facile, uno comincia poi non smette più, capisci? È difficilissimo fermarlo. Degli amici delle sere trattenuti per le spalle, ma dove vuoi andare? No, io ci vado, ma no, sta con noi, no, così scene terrificanti, veramente. No, capisci, uno comincia con quelle cose leggere che fa verso i 16-17 anni, poi si abitua, prende il vizio e non c'è più niente da fare, diventa un drogato. E dà la sua fazione. Da perdita della memoria, perdita dei riflessi, poca voglia di lavorare, vengono dei buchi così della pelle da tutte le parti. Un mio amico li ha avuti. Per poi che faccia male, è verissimo. C'è stato un rapporto americano tipo quello sul fumo. Avete sapete il famoso rapporto sulle sigarette? Dice che scopare fa male da morire, i dottori consigliano di farlo almeno col filtro. Dice si sente un po' meno, però.

amore, fate la guerra, sano rimedio per questa terra. Non più sovrappopolazione, non più divorzi, la coscienza a posto.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

O mare fa paura. A così, dice la gente, guardando mare calma, calma come una tavola. E dice lo stesso pure, rinde giornate vierne, quando il mare s'aizza e l'onna s'agliana prima a palazzi e case e poi a montagne. Vergine Santa, scanse i figli e mamma. Certo, per chi si trova con un mare in tempesta e perde la vita, fa pena. E songo prima a pensare in capo a me che brutta morte ha fatto sto povero uomo e che momento triste che ha passato. Ma non è morta Gisa, è morta a mare. O mare non a Cira, o mare è mare e non lo sa che ti fa paura. Io quando lo sento, specialmente in notte, quando vatta a scogliera e caccia il mare, migliaia e mani e braccia e gamma e spalla ha raggiunto con me, non se non porta che c'è straccia a scogliera e vega che se tira e se schiaffea e caparbia e barruso, cocciuta e cacciata vuota e s'aiuta che la capa e spalla e braccia che piede e che denocchia e rire e chiagna perché vuole il suo spazio per sfumare. E quando lo sente, specialmente di notte, come stavo dicendo, non è che dica o mare fa paura, ma dica o mare sta facendo paura.

la vita non è uno scherzo. Prendila sul serio. Come fa lo scoiattolo, ad esempio. Senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che, messo contro un muro, ad esempio le mani legate, o dentro un laboratorio col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini. Gli uomini di cui non conoscerai la faccia. E morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio. Ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli olivi, non perché restino ai tuoi figli, ma perché non crederai alla morte pur temendola. E la vita peserà di più sulla bilancia.

Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ven tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova, e par che dalla sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Vede perfettamente onne salute chi la mia donna tra le donne vede. Quelle che vanno con lei son tenute di bella grazia a Dio render merzede, e sua bieltate di tanta vertute che nulla invidia all'altre ne procede, anzi le face andar seco vestute di gentilezza, d'amore e di fede. La vista sua fa onne cosa umile e non fa sola sé parer piacente, ma ciascuna per lei riceve onore, ed è negli atti suoi tanto gentile che nessun la si può recare a mente che non sospiri in dolcezza d'amore.

Radiotalpa.it è teatro della mente e quando si alza il sipario entra in scena il cuore.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Arthur, Rainbow, la mia bohème. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, anche il mio cappotto diventava ideale. Andavo sotto il cielo, musa, ed ero il tuo leale. Oh, quanti amori assurdi ho strasognato. Nei miei unici calzoni avevo un largo squarcio, pollicino sognatore, in corsa sgranavo rime. Il mio castello era l'orsa maggiore. Le mie stelle in cielo facevano un dolce frufru. Le ascoltavo, seduto sul ciglio delle strade, nelle calme sere di settembre, in cui sentivo sulla fronte le gocce di rugiada, come un vino vigoroso, in cui rimando in mezzo a quelle ombre fantastiche, come fossero lire, tiravo gli elastici delle mie suole ferite, con un piede contro il cuore. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, andavo sotto il cielo. Oh, quanti amori assurdi ho strasognato.

prima di sera. Credi, credi di conoscermi, recita lei quasi parlando al vento e osserva contro sole la polvere strisciare sullo stradone deserto. Appartieni troppo a te stesso, insiste ad accusarmi, prolungando la pena dell'indugio quella parte di lei che ancora combatte, avvilita e altera nella macchina ferma. Ma le suona falso l'argomento e ne scorgo sul cristallo la larva che spenge d'un sorriso dimesso le parole appena dette. Oh, di questo hai anche troppo sofferto, aggiunge, poi quasi portando fiori sul luogo un'orticaia dove mi ha crocefisso. Vanamente mormoro più che dal rimorso toccato da quel tono di persistente, doloroso affetto. E ora vorrei non le sembrasse indegno cercare in altri la causa del suo male, fosse pure il mio torto. Vanamente. E mi viene, non so se dal ricordo o dal sogno, un'immagine di lei, gracile, impalata nella sua altezza, che guarda un fiume dall'argine e poco oltre la foce, la lacca grigia del mare oscurarsi. Lascia perdere, dice lei con la voce di chi torna dopo un'assenza di anni sul luogo stesso e raduna le spoglie lasciate in altro tempo, dopo lo scacco. Perché non è in nostro potere richiamarci, mi chiedo io, sorpreso che sia lì, ferma, sul sedile accanto. Che intesa può darsi senza luce di speranza? Perché la speranza è irreversibile, commenta il suo silenzio rigido senza più lotta, mentre abbassa risoluta la maniglia e getta un'occhiata di squincio al casamento, al

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane.

Quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. E questo è il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Gnuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026, un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle Aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi tra poco. La Gnucco Alpen Sgnappa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Gnucco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk, la musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e buon vino offerto, numero uno.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Gnucco Band nasce negli anni 60, in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali, sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo, mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Gnucco Alpen e Sgnapa Band, e ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piedemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre in quei costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità: sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. Noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie, sulle piazze, in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Gnucco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Gnucco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della Gnucco Alpen Sgnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate e di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.gnuccoband.it o andare sui social Facebook, Instagram col nostro nome Gnucco Alpen Sgnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io che sono Ettore.
0: E allora noi intanto nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

0: Christian.
1: E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare è il nuovo singolo della Nyko Alpen Sgnapa Band. Un brano, questo prosechin, che ti mette subito allegria, gioia, spensieratezza. Un pezzo che ti ispira un momento conviviale, uno di quei momenti di cui tutti noi abbiamo sempre più un disperato bisogno. Insomma, un buon prosecchino non deve mai mancare per stare insieme, per stare un attimo in serenità e allegria. E vogliamo chiudere questo speciale sulla Nyko Alpen Sgnapa Band su quello che dice la gente a proposito di questo gruppo. Voi avete una marcia in più. Non imparerò mai il vostro nome. Si vede che vi divertite e così ci fate divertire. Fate sembrare facili le cose più difficili. Avete una varietà di repertorio fantastica, non stancate mai. Siete fuori, c'è della follia in voi. Mai visto e sentito un gruppo così, siete oltre. C'è grande intesa fra di voi e la ritmica non sgarra mai. Siete feroci. Meritate palcoscenici importanti. Voi potete fare qualsiasi musica. Ma quante cavolate dite? Trasmettete una grande energia. E la grande energia, in effetti, l'abbiamo respirata anche noi fin dal loro ingresso nel tendone del Folk Festival, la musica nelle aie di Castel Ragnero.

così. Quattro battute di cornamusa che ancora risuonano nella testa, il giro di fisarmonica che si è fatto memoria e il lieve fruscio delle percussioni che ci ha tenuti insieme. Così si chiude la nostra serata. Abbiamo attraversato la pedemontana veneta con la Gnucco Alpen Sgnappa Band, ascoltato storie che profumano di fieno e di festa, visto la tradizione trasformarsi in sorpresa e il teatro popolare diventare musica che non si accontenta di restare ferma. Noi vi ringraziamo per averci seguito, per aver lasciato che queste note vi entrassero dentro come vento tra gli alberi. Grazie per aver condiviso il calore di un tendone, il sorriso di una piazza, il passo di una danza che non conosce confini. Il premio Musica nelle Aie 2026 che questa band ha vinto non è solo un trofeo, è il riconoscimento di una comunità che continua a raccontarsi, a reinventarsi, a ridere e a suonare insieme. E allora portate con voi l'immagine di quei costumi, il timbro ruvido della cornamusa, il dialogo improvviso tra sax e corno delle Alpi. Lasciate che la musica vi ricordi che le radici possono essere ali. Se stanotte avete ballato con la mente o vi siete commossi in silenzio, così come mi sono commosso anche io, sappiate che la festa continua, la musica popolare è viva, respira, si sposta e vi aspetta ancora nelle aie, nei teatri, nelle strade. Dalla pedemontana veneta, da Castel Raniero, da Radio Talpa, buonanotte e che il ritmo di questa serata vi accompagni fino al prossimo incontro. Grazie da Maurizio Benvenuti per essere stati con noi.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Studio 1 di Radio Talpa, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Lowdown, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There, Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana, Kenny Wayne Shepherd, nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston, le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill, il 30, e Tornetta Davis, il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa. Questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Inizia ora il programma Come Back. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.

Bene, ci ritroviamo ancora qui su Radio Talpa. L'appuntamento è con Come Back ogni lunedì sera alle 21 e ogni martedì alle 14 in replica. Quest'oggi protagonista sarà Eugenio Finardi.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Tanta ammirazione per questo cantante, Eugenio Finardi con noi oggi qui su Come Back, qui su Radio Talpa Cattolica. Un cantante, un autore, un chitarrista e pianista, Eugenio Finardi nasce a Milano il 16 luglio del 52 e cresce in una famiglia musicale. La madre è una cantante lirica americana, il padre è un tecnico del suono. Fin da bambino mostra uno spiccato talento per la musica, tanto che a 9 anni incide il suo primo disco, una canzone per bambini intitolata Palloncino Rosso Fuoco. 2 anni più tardi partecipa all'incisione di 2 raccolte, una di canzoni natalizie e una di canzoni tradizionali americane. A fine anni 60 inizia a muoversi con personaggi come Alberto Camerini e Walter Calloni. Con loro forma un gruppo chiamato Il Pacco e si esibisce spesso nelle zone del nord Italia. Nei primi anni 70, Finardi entra in contatto con Claudio Rocchi, gli Stormy Six, e collabora con loro e con altri come Session Man. Suona tra l'altro l'armonica nel primo disco dei Fratelli La Bionda e tenta contemporaneamente di farsi notare come cantante. Nel 1972 Eugenio Finardi firma il suo primo contratto discografico. Nel 1975 esce il suo primo album Non gettare alcun oggetto dai finestrini, questo era il titolo. Con l'uscita del disco inizia anche la tournée, la prima a supporto di Fabrizio De André, che per la prima volta si impegnava in un lungo tour italiano, e la seconda insieme a Lucio Fabbri come supporto alla PFM, premiata Foneria Marconi. Nel 1976 arriva il successo con la pubblicazione di Sugo, che contiene la hit musicale Musica Ribelle. Eugenio Finardi su Come Back.

Eugenio Finardi con noi qui su Radio Talpa. 1977, esce l'album Diesel, un vero capolavoro di rock forte e impegnato, che fotografa una realtà tutta italiana in canzoni semplici e dirette, appassionate e vivaci. Eugenio Finardi.

0: Comeback.
1: C'è un tipo che viveva in una baita, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui non

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Come Back, indietro nel tempo, con Stefano Gentilini.
2: Veramente bello questo appuntamento Come Back su Radio Talpa insieme al grande Eugenio Finardi. Il 1978 fu per lui un anno di cambiamenti, il più importante dei quali fu la collaborazione con il gruppo Crisalide, che contribuì in maniera determinante alla realizzazione dell'album Bleeds, che contiene l'indimenticabile Extraterrestre, e anche del seguente Rockando Rollando del 79. Eugenio Finardi su Come Back.

Siete sintonizzati su Radio Talpa Cattolica, un'ottima web radio che vi invito a seguire con attenzione, piena di ottimi contenuti, abbiamo veramente un sacco di programmi interessanti, radiotalpa.it da Cattolica. Ancora ben sintonizzati su Comeback con Stefano Gentilini e procediamo con questo racconto della carriera bellissima di Eugenio Finardi. Eugenio nel 1981, dopo una permanenza a Londra, torna in Italia con nuove idee e il progetto di un disco in inglese. Nell'82 diventa padre e anche questo avvenimento in qualche modo influenza le canzoni dell'album che arriverà, che si chiama Dal Blu. Era il 1983, conteneva ballate intime e bellissime come Le ragazze di Osaka e Amore diverso. Eugenio Finardi.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa, quelle che fanno i buchi per terra e poi vengono fuori.
1: Come back.
2: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, ero un

0: E riprendiamo il percorso della carriera bellissima di Eugenio Finardi. Siamo nel 1987, dopo una permanenza negli Stati Uniti, si mette a lavoro per l'album che costituisce una svolta nella sua carriera. Si chiama Dolce Italia, ricco di nuove sonorità e segnato dall'inizio della collaborazione con Vittorio Cosma, coproduttore anche dell'album seguente che si intitolava Il vento di Elora, 1989. Il tecnico del suono e sassofonista dell'album è Paolo Panigada, che in quel periodo è anche tra i fondatori di Elio e le Storie Tese. Nel novembre del 1990 esce La forza dell'amore, nel 91 Millennio, un disco intenso e profondo, di grande tessitura sonora e i cui testi testimoniano la voglia di Eugenio di misurarsi con temi sempre più vasti ed emozionali. E ci fermiamo con il 91, con il percorso della carriera di Eugenio Finardi, ma vi avviso che Eugenio sta continuando a suonare in giro per l'Italia, ha un sacco di concerti, è sempre più bravo e canta sempre meglio le sue bellissime canzoni. Eugenio Finardi ci ha tenuto compagnia in questo appuntamento Comeback. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, lunedì sera alle 21, in replica martedì alle 14. Ciao da Stefano Gentilini e buona settimana.
1: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore

dagli studi di Radio Talpa, Connessioni in Onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Ma buongiorno!
1: Buongiorno, ben arrivata estate!
0: Ma che bello, finalmente il caldo!
1: Ma adesso devo dire...
0: Sì, sì, sì! Io da buona pugliese voglio sempre il sole!
1: Ma io dovrei chiederti invece, lei signora, che è tutta,
0: signora Tosorella,
1: tutta marocchina qua, non lo so.
0: Allora, oggi, intanto aspetta, salutiamo la nostra ospite che è qui, abbiamo un ospite oggi.
1: Ospite speciale.
0: Oggi abbiamo un ospite speciale. Puoi parlare, Valia, puoi parlare.
2: Posso parlare?
0: Puoi parlare, puoi parlare. Anzi, okay. Parla te al posto di Mauro che io non lo sopporto più.
2: A chi lo dici? Io l'ho ritrovato dopo 30 anni.
0: Pensa che fortuna.
2: Eh?
0: Adesso tra poco spiegheremo un po' la presenza di Valia, perché qui oggi si parlerà di sport. Mi dispiace Mauro, ma oggi si parla di sport.
1: Ma a me piace praticarlo, non guardarlo.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, sì, praticarlo. Immagina lui nel campo da tennis, immaginalo. Immagino in un campo da tennis.
1: Io ho il polso della tagliatella.
0: Esatto, ah, esatto. Beh. Quindi oggi si parlerà molto di sport, ma soprattutto di un atleta un pochetto conosciuto.
1: Sì,
0: un
1: bravo,
0: certo,
1: ragazzo.
0: Sinner. Si chiama così? Sinner? Si chiama così?
2: Pare
0: che si chiami così.
2: Che debutta stasera.
0: Dopo, tra poco ne parleremo. Comunque, Mauro, oggi sono entrata in un... sono andata a trovare Elena, ti ricordi l'agenzia immobiliare sensoriale? Ti ricordi? Ecco, sono entrata e la sua socia mi ha scambiato per una marocchina.
1: Ah, allora,
0: sinceramente,
1: vedi.
0: Ma non sto scherzando, pensavo che fossi... Sì, perché avevo la maglia nera, cuffie nere, sono entrata, ho visto che tutto nero, ho detto ma cos'è? Ho detto no, non vendo bracciali, però ero io. Vabbè, intanto ascoltiamoci una canzone e poi diciamo il perché la signorina Valia è qui. Io dico signorina, vedi, sono, vedi? Non come quel cafone lì.
2: Sì, che ha detto.
0: Sì, cafone.

0: Don't Speak, invece noi dobbiamo parlare.
1: Assolutamente sì, anche perché sono molto curioso di ascoltare Vaglia, perché noi ci siamo conosciuti nella scuola interpreti e traduttori. Io ho scelto traduttori perché il microfono mi faceva paura.
0: Anche perché
1: il traduttore era molto più facile rispetto all'interprete. La Vaglia invece, se non sbaglio, hai fatto interprete o...
2: No, anch'io ho fatto traduttore.
1: Però te eri brava anche
2: nella trattativa. Cabina non esiste.
0: Oh, innanzitutto di dove sei? Subito.
2: Io sono di Rimini.
0: Di Rimini.
2: Nata a Rimini, sempre vissuta a Rimini. Proprio di Rimini.
0: Quindi spiegaci un attimino cos'è che la tua passione, cos'è che fai, tutto questo hobby bello che hai, questa passione bella, spiegala un po'.
2: Allora, praticamente io da sempre, fin da ragazzina, amavo prendere le canzoni famose e riadattarle, ovviamente che stessero anche metricamente bene all'interno della musica originale, per dedicarle, che ne so, quando c'era un compleanno, quando c'era la cena di fine anno dei prof... per un'amica che si sposava, sì. Praticamente ho sempre fatto questa cosa.
0: È un leone di Lernia riminese.
1: Sì, sì, ma serio.
0: Leone di Lernia.
2: Leone di Lernia.
0: Riminese, vero?
2: Riminese. E l'ho sempre fatto. Anche per le cene di fine classe, per prendere in giro i professori, per anche quando lavoravo in ospedale, quando andava in pensione il dottore, gli si faceva la canzone e io facevo queste canzoni.
0: Okay.
2: Poi dopo per diverso tempo ho smesso perché tra il lavoro, una cosa e un'altra, non avevo più stimoli, non so come dire. Devi avere anche un motivo per...
0: Certo.
2: E questo motivo per mi è arrivato con Sinner.
0: Eccolo perché.
1: Io lo sto cercando gli ho scritto un paio di lettere, ma per sostenere dei progetti belli che abbiamo a Cattolica.
0: Davvero?
1: Sì, ci provo, perché tanto loro hanno la fondazione.
2: Infatti.
1: Non si sa mai.
2: Non si sa mai nella vita.
1: Mi sembra anche un bravo ragazzo che è molto, molto modesto, si vede anche da come tratta.
0: Secondo me... È raro,
1: merce rara anche perché parla molto bene l'inglese, è una cosa da...
0: Sì, ma a parte quello è proprio la sua mentalità che... Io ho fatto anche una puntata, non posso dire nell'altra radio,
1: ma
0: si
1: come
0: può dire?
1: No, certo.
0: Ho fatto una puntata dove ho dedicato anche qualche minuto proprio a lui e sulla sua mentalità, e da ex tennista lo dico anch'io. Lui è veramente lì, è quadrato, sta lì,
2: sì,
0: così. Lui
2: è proprio
0: così.
2: Il modo che
0: sì,
2: ha.
0: È vincente.
2: Che ti conquista, al di là che possa fare dei bei punti.
0: Sì, ma lui è vincente. Poi la cosa bella sua è il dopo partita, quando vedi le interviste con Ubaldo Scanagatta. Io lì mi crepo dalle risate. Perché se tu, Mauro, vai a cercare un po' le sue interviste, la sua faccia, le sue risposte, cioè le sue freddure così da serio, io proprio mi muoio dal ridere. A me piace tanto lui come ragazzo. Poi è un bel esempio finalmente
1: per lo sport
0: italiano, ma ovviamente mondiale, ma soprattutto per l'Italia. Rappresenta secondo me veramente un grande sportivo.
2: Sì.
0: Quindi te fai le canzoni per Sinner.
2: Sì, fondamentalmente per Sinner. Perché è lui che mi dà questa, perché io devo avere l'ispirazione giusta, però le ho fatte anche, che ne so, per Berrettini, l'ho fatta per Arnaldi, per Musetti, però loro sono tipo una tantum.
0: Ma Mauro, per ad esempio, Sinner, Mauro le fa tutti i giorni per me.
2: Ma immagino.
0: Sì, me le scrive.
1: Non sono poesie, quelle sono dichiarazioni così chiare che ancora non le ha capite.
2: Che non le ha capite, mannaggia.
0: Tutti i giorni mi arrivano proprio le sue poesie che mi dedica mentre gioco. Allora, tra poco qualcuna ne ascoltiamo e ti facciamo anche qualche altra domanda. Adesso ascoltiamo un po' di musica, ma dopo altre domande. Poi a proposito, se qualcuno vuol chiedere qualcosa a Valia, 375-792-5901, può anche messaggiarci con un WhatsApp.
3: E ho dormito sul divano.

0: Direi che abbiamo scelto una bella canzone da
1: carica.
0: Siamo carici. Carici.
1: Mi piace. Possiamo iniziare a parlare diversamente dagli altri? Siamo carici.
0: Carici, no, perché forse ho pensato a calici, forse.
2: Esatto.
0: Perché c'è stato il Wine Tour. Questo weekend c'è stato il Wine Tour e ti dirò che.
1: Sì, io ci sono stata da Stemia. Ci sono stata. Noi ci siamo stati
0: da orizzontali. Siamo stati sabato, sì, è stato molto carino. Poi dopo, sai, le conoscenze, ci conoscono, eccetera. 5 biglietti sono diventati 7,
1: no,
0: 8.
1: Cioè, quindi sei anche raccomandato.
0: Eccetera.
1: Vedi?
0: Io me ne sono trovati in mano, ho detto, me ne ha dato di più. Li distribuiamo tra amici, ma il problema grosso è che a un certo punto devi anche mangiare, e quindi siamo andati nel ristorante per forza a mangiare qualcosa dopo i 3 calici per poi riprendere più tardi, eccetera. Però
1: con
0: è stato altri 3 calici, se non di più. E adesso ovviamente sono assaggi, non è che, però ti vedono ultimamente ci hanno preso per bene.
1: E che Vaglia non lo sa che ormai il signor Mauro viene fermato e gli chiedono le autografi,
0: la polizia,
1: cioè, detto, a me non mi calcola più nessuno, ormai è lui la star.
2: Chi è Sara D'Ambrogio?
1: No, io sono zero, lui è la star. Lui è proprio la star. Io proprio scompaio vicino a lui, proprio sono trasparente, non mi guarda nessuno.
0: No,
1: zero.
0: Diciamo che dietro di me non si vede. Quello sicuramente.
2: Beh, quindi io sono onorata ad averlo conosciuto in tempi non sospetti. Magari un suo autografo ce l'ho da qualche parte.
0: Sì.
1: Vedi, te puoi dire, io lo conoscevo da...
2: Esatto.
0: Ti ricordi, ahimè?
2: Certo.
0: Di questo giornale, la scuola faceva una rivista seria di...
2: Coinè,
0: che era linguistica. Noi avevamo fatto la versione semiseria,
2: esatto.
0: Ahimè.
2: C'è anche la Roberta Fabbri che ci sta ascoltando.
0: Sì. Ah, bene, quindi... la salutiamo. Saluto anche Stefano a questo punto.
2: Me li sono sognati stanotte.
0: Ancora mi ricordo, sì. Stefano, il nostro professore daltonico, io da lontano si è bloccato il registratore. Prof, il pulsante rosso. Ops.
1: No, davvero, ma sei veramente... Se posso dire. Allora, Vaglia, ma la tua prima canzone qual è stata?
2: La prima canzone
1: che hai scritto
2: per Sinner è stata durante il periodo maledetto della sospensione, mm-hmm. Siccome mi mancava da morire, ho scritto Meravigliosa creatura, della Nannini, che è quella, diciamo, che alla fine non è legata ad una partita, ad un torneo, ma secondo me va bene su tutto.
1: Proprio
2: è com'è il tubino.
1: Ma
2: lì.
1: Te quindi fai parte anche di una, non so, di un gruppo Sinner, non lo so come funziona,
2: sì,
1: non ho idea,
2: allora,
1: perché so che ci sono i Carota Boys.
2: Sì, esatto.
1: Te, Mauro, queste robe non le sai, però ascolta, così ti fai una cultura. Quindi ci sono
2: i Carota Boys.
1: Questi ragazzi che si vestono da carota,
2: esatto,
1: tutti arancioni, quindi sono tutti vestiti d'arancio. E ormai sono diventati un po' la mascotte di Sinner, quindi vanno in tutte le partite, lo seguono ovunque, quindi hanno fatto anche un libro,
2: sì,
1: visto.
2: Sì.
1: E da lì,
2: libro.
1: Dai, sono riusciti anche a prendere,
0: su questo gli italiani,
1: a fare business,
0: sono...
2: esatto.
1: Su Sinner.
0: Su questo gli italiani, dopo Valentino Rossi e il suo gruppo, dai, vari campioni vengono seguiti comunque e vengono supportati dal pubblico, è una cosa bella.
2: Sì. E dopo io sono iscritta, oltre al gruppo dei Carota Boys, anche ad altri gruppi, come per esempio quello di Giovanni Spassiani, che è Sinner e Italia Team Tennis, e dove pubblico appunto le canzoni, perché tra l'altro Giovanni mi ha fatto questo invito proprio speciale.
1: Sì.
2: E io ho lì una sorta di rubrica che si chiama Tennis in Musica, dove io, quando mi sento ispirata, perché io gliel'ho detto a Giovanni, io non riesco a comporre a comando, e lui mi ha detto no, tu componi quando
1: senti
2: dentro, che ti arriva la canzone. E quindi io metto le mie canzoni nel suo gruppo, però anche in altri gruppi, Sinergia, Yannick Sinner Orgoglio
1: Italiano. Sinergia mi mancava.
2: Sinergia è bellissimo.
1: Sinergia
2: è un gruppo bellissimo.
1: Bello. Sinergia mi piace la parola. Sinergia.
0: Complimenti, bello.
2: Questa
1: è bella.
2: Bellissimo. Poi è un gruppo molto... dai, fatto.
1: Ma lui
2: molto
1: sa
2: bene.
1: Che esiste, cioè lo sa?
2: Che
1: Sinner sa che voi ci siete?
2: Non lo sappiamo, perché io so, come sappiamo tutti, che lui non è molto social, anzi dice che li usa pochissimo.
1: Sì, vabbè, li userà, però dice che ovviamente però li userà un po', perché lo vedi spesso col telefonino, cose.
2: Sì.
1: Però sì, ovviamente hai i social manager dietro,
2: esatto.
1: che li seguono la pagina,
2: esatto.
1: Anche perché lui poche distrazioni, da quel che ho capito.
2: Infatti, abbastanza centrato.
1: Però so che con i Carota Boys si conosce,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Loro, però non sappiamo se sa della vostra esistenza.
2: Esatto, non lo sappiamo. Noi...
1: Mai dire mai.
2: Esatto.
1: Ma non l'hai mai incontrato dal vivo lui?
2: No. Ah, è uno dei miei sogni. Adesso a novembre vado alle finals, ho già preso il biglietto. E chissà, io ho preso il biglietto per il lunedì, chissà. Giocherà il lunedì, non giocherà? Però magari, che ne so, vederlo anche...
1: O si sta allenando, non so.
0: Scusa, se vuoi chiamarlo, lo chiamo, se vuoi incontrarlo,
2: numero,
0: lo chiamo.
2: Dai, grazie, volentieri.
1: Ti ho detto che ormai si è montato la testa.
2: No,
1: ormai cioè, l'umiltà è zero. Cioè, ormai lui è così.
2: Così, e invece Sinner è uno umile e quindi...
1: Io non so più cosa fare. Ti ho detto, giocavo anche a tennis, ma ormai non sono più neanche tennista. Cioè, ormai è lui. Purtroppo è lui. Mi tocca, però dai, sarebbe bello incontrarlo,
2: sì,
1: no?
2: Ma in realtà io vorrei proprio, a parte vedere una partita o più di una partita dal vivo,
1: ma anche un semplice ciao, piacere.
2: Esatto, io proprio avrei questo bisogno di, sai cosa vorrei fare io, il mio sogno segreto?
1: Abbracciarlo.
2: Mettergli le mani tra i capelli, io, tra i riccioli rossi.
1: Io impazzirei se lo facessero a me.
2: Sì, e beh, immagino.
1: Perché io non amo che mi tocchino i capelli.
2: Il mio amoroso che
1: mi è successo purtroppo.
2: Odia questa cosa.
1: Purtroppo a me è successo che una sì, che stavo facendo un evento, questa impazzita, quando mi ha visto mi è saltata addosso abbracciandomi, cose, mi ha iniziato a toccare i capelli, che belli, io impazzisco se mi toccano i capelli, proprio vado in tilt, quindi immaginate la mia faccia quando lei mi ha abbracciata e poi ha iniziato a toccarmi i capelli. Ho detto no, i capelli no, mi devi toccare i capelli. Vabbè, intanto ascoltiamo qualcosa e dopo continuiamo un po' a parlare con Valia.

0: Oggi, mamma mia, quanta allegria sarà questo sole finalmente che ci dà, no? Ci dà allegria, gioia.
1: Eh beh, certo. A me piacciono un
0: Comunque,
1: sacco queste
0: oggi ho
1: canzoni
0: fatto quello che fai di
1: latineggianti.
0: solito te, sono andata in bici e in effetti bello, bello anche andare in bici. Hai ragione, Mauro, adesso capisco quando mi dici vado in bici a fare un giro, bello,
1: Ah, poi
0: bello.
1: un giorno ti porto a fare un anello a San Bartolo
0: Sì, ma
1: qui.
0: io ho una bici
1: Ma ti presto la mia o ti procuro una bike? Così
0: Va
1: andiamo su due
0: bene, sì,
1: tranquilli
0: l'hai
1: senza morire.
0: promesso, eh?
1: Sì,
0: L'hai
1: ce l'ho,
0: promesso.
1: tranquilla.
0: Si può, mangiamo anche qualcosina poi?
1: Io vado
0: Sai
1: solo per
0: che...
1: quello.
0: Esatto. Allora, intanto dal nostro numero 375-792-5901 ci è arrivato un messaggino che dice così. Salve, mi chiamo Tony Di Rossi. Volevo sapere da Valia se sa cantare, perché oggi per la prima volta ascoltando la vostra radio ho sentito la sua voce e mi chiedo se, sapendo cantare, non potrebbe spingere la sua nuova ispirazione a cantare decisamente con una base le parole da lei composte. Sarebbe molto originale. Auguri a lei e complimenti a voi per l'originalità della formula. Saluti. Grazie intanto Tony, grazie per essere qui con noi. E Valia, cosa dici? Cosa rispondi?
2: Allora, Tony intanto è un mito perché è un ex musicista e mi ha aiutato quando io ho iniziato a fare questa cosa proprio molto artigianale e lui mi ha dato un sacco di consigli anche per come far rimare,
0: Comporre.
2: comporre metricamente
0: Sì.
2: le canzoni, perché le mie canzoni non sono solo cambiate, ma devono stare nella
0: Certo.
2: melodia. E sì, io diciamo che so cantare, non sono né Giorgia né Elisa, però dai, me la cavo
0: Ok.
2: e quindi so cantare quando devo fare le mie canzoni, prima di pubblicarle, le provo sempre con una base sotto, con la base sotto
0: Sì.
2: originale, per vedere se filano, come dico io, se rimano, se filano, se vanno bene, altrimenti
0: Ma le
2: cambio.
0: registri come? Col telefono?
2: Le
0: Come registri?
2: registro sul telefono e uso un'app che si chiama Star Maker,
0: Ah.
2: dove praticamente ci sono le basi, tu scegli la base, ci sono, non
0: Ah,
2: so,
0: ok.
2: migliaia di basi, e tu fai partire la base, dopo lì ti passa tipo
0: Sì,
2: karaoke il testo
0: ok.
2: originale. Io ovviamente col mio quaderno, perché io scrivo su un
0: Sì.
2: quaderno, io leggo il mio testo e la
0: La
2: canto,
0: canti sopra,
2: poi
0: ok.
2: la salvo e
0: Ah, si può fare proprio
2: poi...
0: così, bello,
2: Sì,
0: interessante questo.
2: sì, sì, sì.
0: Come hai detto che si chiama l'app? Beh,
2: Star Maker.
0: facciamo anche pubblicità all'app praticamente. Però
2: Se si
0: bello,
2: può
0: bello.
2: dire.
0: E beh, allora ascoltiamo un pezzo, che dici, Mauro? Ascoltiamo un
1: Sì,
0: pezzettino di canzone?
1: avanti.
2: Quale vuoi fare?
1: Direi meravigliosa creatura.
2: Che è un evergreen.
0: Dedichiamo anche a te, Mauro.
2: Ma insomma.
0: Non solo a Sinner, dai. Oggi sono romantica.

0: Beh, direi non male, anzi, addirittura trovare le parole proprio per rirendere la melodia non è facile.
1: No,
0: eh?
1: Non è semplice, non è semplicissimo. Ci ho provato anch'io, non è semplice. Devi avere anche le rime, devi andare proprio lì.
0: Anche perché Valia non usa l'intelligenza artificiale, ma stai facendo proprio tutta mano. Siamo,
2: sì, sì.
0: Siamo testimoni, qui abbiamo un...
2: il mio quadernino.
0: Il quadernino, quadernino.
2: Sì, sì.
1: Con la matita.
2: Con la matita, vedi? Certo, perché
1: sono
2: poi dopo...
1: invece a penna. Io scrivo a penna.
2: No, mi serve la matita perché se devo cambiare, giustamente, se non
1: cancelli.
2: Rima, cancello.
1: Cancelli,
2: e
1: cancelli.
2: Poi,
1: adesso ne scrivi una pure per Mauro?
2: Ma di, adesso che l'ho ritrovato potrei... Pensando... Solo che a lui piacciono i Queen, ma dopo in inglese è difficile.
0: Sì, poi una su Bohemian Rhapsody avrei.
1: Va bene, facile.
2: Okay.
1: Facile, dai.
0: Facile,
2: più facile di tutti.
1: Ascolta, ma oggi debutta?
2: Stasera, non prima, not before, 20:15, debutta contro Tabur.
1: Ma tu vedi, sai
2: yes.
1: Sky, sai tutto.
0: Perché
2: tutto.
0: In che senso debutta?
2: Perché oggi, è iniziato Roland Garros.
1: Sei proprio ignorante.
0: Io sono ignorante.
2: Che è
0: ignori.
2: Il secondo grande slam della stagione, giusto Sara?
1: Sì, lì sei più, guarda, io ormai il tennis l'ho un attimo accantonato, quindi sei te quella adesso forse più esperta
2: esatto.
1: Dei tornei, vero? Sì, sì.
2: È il secondo grande slam su terra rossa. Quello che lui l'anno scorso ha perso in
1: sì.
2: Finale contro Alcaraz dopo 5 ore
1: sì.
2: E 37.
1: Sì, è stata dura.
2: È stata dura. Una sofferenza. E quindi oggi debutta e quindi c'è anche questa coincidenza che voi mi avete invitato proprio oggi, 26-5-26. Io sono molto, vedo segni, vedo cose.
1: Siamo in due, tranquilla.
2: Esatto.
1: Mauro non vede niente, io sono quella un po'
2: io vedo,
1: così.
0: No,
1: anche
0: io ancora sto ragionando dai numeri che hai detto, quindi...
1: Mauro si è perso un attimino già i numeri, invece no, anch'io sono come te, quindi
2: sì.
1: Sono molto sì sì.
2: Poi dopo vedi c'ho il kit del torneo.
1: No, ma mi piace un sacco la maglia. King 4664 2025. Questa era
2: la partita
1: quindi
2: la maglia di Wimbledon.
1: Questa
2: della
1: è bella.
2: Finale di Wimbledon.
1: Questa è molto molto bella. Poi bello il colore, mi piace. Poi l'orecchio, perché dobbiamo dire come ci siamo un attimo anche incontrati,
2: esatto,
1: no?
2: Perché siamo
1: quindi
2: qui.
1: Eravamo alla festa dei fiori, ti ricordi Mauro? A parte che te mangiavi
0: tutto
1: e basta.
0: Tutto tramite me.
1: Esatto.
0: Sempre. Sono sempre io.
1: Quindi
0: mezzo,
1: Valia era vicino al nostro stand. Perché Valia, poi puoi anche dire come mai eri lì vicino al nostro stand? Cosa fai?
2: Io alla festa dei fiori ero con il banchetto dei Dottor Clown Rimini.
1: Sì.
2: Io sono un Dottor Clown ormai dal sì. 2008. I Dottor Clown sono i clown dottori che portano
1: un po' di allegria,
2: un po' di sorrisi
1: che
2: in
1: purtroppo
2: ospedale.
1: Non sono tanto felici.
2: Esatto, in ospedale a Rimini andiamo noi fondamentalmente,
1: esatto.
2: Pediatria, oncologia pediatrica,
1: sì.
2: Chirurgia pediatrica, eravamo lì col nostro banchetto per farci conoscere. Per
1: e te sei venuta a salutare
2: questo
1: brutto mone qui,
2: no, sì, lui ha urlato Valia a un certo punto.
0: No, in realtà l'ho visto io a lei prima,
2: esatto.
0: Perché
2: ah, okay.
0: È anche vero perché noi con la radio eravamo un po' imboscati, eravamo dietro al bancone,
2: sì.
0: Dietro al discorso, dietro la strumentazione, quindi
1: ma eravamo
0: l'ho vista passare.
1: Perché
0: vista
1: sennò
0: passare.
1: Tutti poi quando ti vedevano allora ti sei nascosto, sennò tutti poi sono gelosa. E quindi te sei venuta poi a salutare Mauro, io
2: esatto.
1: Ti ho visto questi orecchini, all'inizio avevo scambiato per racchette da padel perché vedevo i buchi, invece
2: sì.
1: No, erano le corde, quindi da lì ti ho chiesto come mai questi orecchini, hai parlato
2: lì...
1: di tennis, capirai, io poi sento tennis, immaginiamo un attimino.
2: Si è risvegliata
1: in me un po' qualcosina così, ma giusto qualcosina, e poi da lì mi hai un attimo parlato di tutto quello che fai.
2: Sì.
1: Però bello.
2: È stata proprio una coincidenza.
1: Sì,
2: tra l'altro, quel giorno che noi ci siamo incontrate, posso dirlo,
1: sì?
2: Era il 2 di maggio. Il 2 di maggio è il compleanno di uno dei miei primi sostenitori.
1: Ecco, vedi?
2: Di due amici di Facebook, cioè di
1: sì?
2: Gruppi Tennis, che sono Marco e Sabrina, marito e moglie. E lui il 2 maggio fa il compleanno e lui è stato uno dei primi a sostenermi, a dirmi che le mie canzoni erano belle, che io sono il mogol del tennis. Tra l'altro loro sono di Torino.
1: Ok.
2: E i biglietti per le finals me li hanno comprati loro.
1: Ah,
2: e quindi
1: vedi.
2: Io finalmente a novembre li conoscerò.
1: Vedi che bello, vedi che poi da lì nascono poi amicizie,
2: sì.
1: Nasce tanto. Poi grazie a un campione. poi da lì c'è tutta una community, no?
2: Sì, esatto.
1: E quindi poi diventa una cosa bella, perché poi si creano amicizie, cioè proprio rapporti belli, bellissimi, sinceri. Questo sì, è vero, è molto bello. Un po' come succede anche con i cantanti, no? Quando hai fine club, io ho tanti amici.
0: Beh, io
1: ho tanti amici che da tanti anni, tramite Carmen Consoli, che siamo amici da una vita, grazie a Carmen Consoli siamo rimasti amici, cioè addirittura sono andata al matrimonio anche di un ragazzo, quindi...
2: Sì, è bellissimo.
1: Bello.
2: Io i miei primi amici li ho avuti negli anni 80, quando c'era solo la radio, la vecchia radio,
0: sì.
2: Perché amavo prima il catch, sai, la lotta libera giapponese, poi Duran Duran, Fegatata. Io ho avuto tantissimi pen friend, all'epoca si scrivevano le lettere,
1: sì,
2: con
1: esatto.
2: Cui sono ancora in contatto tuttora.
1: Vedi che bello, te Mauro invece niente, te è proprio la sociale.
0: No, io ce l'ho, abbiamo WhatsApp.
1: No, quindi te invece cosa seguivi? Cos'hai? Io amici nella... di cosa? Dei Queen?
0: No,
1: non so.
0: Amici magari dei Queen.
1: No, nel senso c'è una community che non so, seguivi qualcuno?
0: No, io su quelle no, veramente. No. Ne ho poche perché proprio ho tante altre passioni. In realtà no, ho poco tempo da dedicare. Però i pen friend ce l'avevo. Infatti ero stato in Scozia anch'io, sono stato 6 mesi in Scozia. Sì, poi dopo mi avevano ospitato là, è stato molto bello.
1: Bene.
0: Tutta un'altra cosa. E direi allora andiamo avanti con ci ascoltiamo un altro pezzo della Valia.
2: Quale metti? Così la spiego.
0: Come saprei.
2: Come saprei, che sarebbe come saprai, di Giorgia, che è quella che ho scritto una settimana fa perché ha vinto gli internazionali d'Italia. 6.000 di fila.
1: Mauro non sa cosa voglia dire, però tranquillo Mauro,
2: pazienza.
1: Pazienza.
0: Guardo comunque, solo gli highlights.
1: Comunque Tony ci scrive: ma è la voce di Valia, con la musica è tutta un'altra cosa, fantastico, ci volevate voi per far esplodere questo gioco. Ecco, vedi, almeno serviamo a qualcosa. Mauro, bella, servi a qualcosa, vedi?
0: Servo.
2: Grazie Tony.
0: Servo, sto servendo la palla.
1: Mauro, metti la musica, okay. Mauro, ti prego.

0: Dicevamo proprio adesso parlando così che per il tennis non abbiamo una canzone ufficiale come per il calcio abbiamo quelle del mondiale di Bennato e della Nannini che vengono ogni tanto riprese, invece per il tennis non ci sono canzoni se non sbaglio. Voi che siete tenniste, comunque appassionate, non c'è proprio una canzone che ha ripreso. Poi magari se gli ascoltatori ci suggeriscono qualcosa la inseriremo.
1: Eh sì, non ce ne sono. O mi metto io al lavoro e ne faccio una
0: nuova. Toccherà fare però una generica senza...
1: Sì, sì, certo.
2: Allora, a proposito di Sinner, arriva questo messaggio da Cristina che dice: lui per me non è un campione solo perché raggiunge sempre l'obiettivo, ma perché è un atleta che ha fatto dello sport la sua vita con rispetto per l'avversario, l'eleganza nel gioco e la serietà nell'allenamento, ma soprattutto per l'umiltà nei confronti delle persone che sono a bordo campo. Da lui si può e si dovrebbe imparare tanto. Cristina poi ci chiede The Best di Tina Turner. Comunque sì, la cosa bella anche di Sinner che io noto sempre è che lui non parla mai di lui, dice sempre noi, cioè lui vince e dice noi oggi abbiamo vinto, noi oggi abbiamo faticato, cioè è sempre il noi. La cosa che a me ha colpito è che nessuno lo fa, cioè nessuno quando esce cioè non viene a nessuno di dire oggi, no, oggi ho vinto, no, dicono tutti oggi è stata per me dura, oggi è stata per noi dura, cioè pensa quanto il team è compatto, quanto è bello, dai, quanto è bello tutto ciò, perché non è semplice. Guarda, uno sportivo, lo dico da sportiva, no, non, cioè se hai veramente un team dietro che ti segue veramente con quella passione diventa una famiglia, e Sinner ha proprio questa famiglia. Ed è bello proprio questo, vero?
1: Sì, il bello è proprio che lui proprio... non parla mai al singolo, non è mai ego riferito.
2: Mai, è sempre noi,
1: ma perché è così?
2: Sì, sì, ma cioè il bello è che uno vince, no? Hai vinto Wimbledon, per dire, noi abbiamo vinto. Cioè in quel momento non sta dicendo io ho vinto, noi abbiamo vinto. Cioè è la cosa più wow, che dici, che figata.
0: A proposito di famiglia, mi hai fatto venire in mente un aneddoto di Sinner quando ha detto che non c'era il fratello che era andato a vedere,
1: la Formula 1
0: e ha vinto lo stesso, nonostante il fratello ha preferito andare altro.
1: Giustamente.
0: Ma giustamente, ma anche perché comunque dai, è il nostro campione.
2: Ma ascoltiamo allora questa canzone che ci ha chiesto Cristina, che ci dà un po' di carica anche.

0: ci stanno rispondendo. Allora, ci hanno suggerito, Vaglia, ti hanno scritto?
1: Sì, una mia amica, tale Cristina Ricci, che è la figlia di Annelise, che è un'altra mitica compagna di avventure di tennis, da divano, ovviamente, e ha scritto che per il tennis c'è la Giulia Michelin che ha scritto l'inno della FTP che si intitola Di campo in campo.
0: Bene, bene, non lo
1: Quindi
0: sapevo.
1: In realtà prossimo... esiste.
2: Mauro, cos'è la FTP?
0: Dai. Federazione a tennis.
2: Dai, c'è poi arriva.
0: Polivalente.
2: FIT. FIT.
0: Federazione Italiana Tennis.
1: Guarda, guarda la mia maglia, guarda la mia maglia. C'è scritto, guarda la mia maglia.
0: Ah, è padel.
1: È padel.
2: Federazione Italiana Tennis, e da qualche anno è diventata con la P anche padel, perché si è unito il padel.
0: E quindi prima non c'era la P?
2: No, prima
0: oppure...
2: era FIT.
0: Ah, FIT.
2: Per tantissimi anni è sempre stata FIT. Poi da quando è nato, è esploso il padel, hanno aggiunto questa P di padel, che tu proverai prima o poi.
0: Ma io l'ho provato, dopo non mi hanno voluto nel campo perché tiravo le palle dall'altra parte.
2: Due domande te le sei fatte, sì?
0: Sì, certo, mi devo allenare, devo andare...
2: Te, Vali, hai giocato mai a padel?
1: Né a tennis né a padel.
2: Ma neanche a tennis
1: no,
2: hai provato mai? Cioè hai tutta questa...
1: Questa passione?
2: Passione non l'hai
1: ma
2: mai provato?
1: Sempre, io seguivo, che ne so, quando c'era Agassi.
2: Era il mio
1: Agassi,
2: idolo.
1: Cioè
2: il
1: io
2: mio idolo.
1: Amavo immensamente.
2: Certo. Io il mio idolo.
1: Però da divano. Cioè io sono terrorizzata da tutte le palline che volano.
0: Tennis non è facile. Cioè
2: allora,
0: dire,
2: lo dico da ex
0: che...
2: tennista, ma soprattutto ex insegnante, e il tennis non è per tutti.
0: No, il tennis anche...
2: Il padel può essere per tutti, perché il padel a livello amatoriale,
0: certo,
2: è semplice.
0: Sì.
2: Perché bene o male la becchi, la tiri di là. A livello mio ovviamente è difficile il padel, ma a livello amatoriale la becchi, la tiri di là e ti diverti. Tennis anche a livello amatoriale non ti diverti, perché se non esegui bene il colpo, la palla scappa via, non ti diverti, specialmente la battuta nel tennis.
0: Ah, quello è difficile.
2: È il colpo più difficile, perché se non riesci a fare la battuta non puoi fare una partita.
0: Certo,
2: quindi
0: esatto.
2: Immagina che se il primo colpo,
0: il padel è già più semplice perché,
2: sì, perché batti da sotto.
0: Batti da sotto, quindi
2: ma soprattutto
0: molto più
2: ripeto,
0: il campo
2: padel,
0: è più piccolo,
2: non avendo la corda deve avere una gran sensibilità anche di mano, di manualità, per riuscire a non, sì, perché la racchetta con la corda, appena la palla tocca la corda, deve avere, cioè, un bel controllo, perché sennò la palla ti scappa via ed è fuori, ti va via subito. Invece il padel, non avendo le corde, attutisce il colpo, e quindi bene o male anche il più impedito riesce a colpire.
0: Sì, sì.
2: Mi è successo, io vi giuro, da insegnante mi è successo una cosa che racconto sempre. La mia prima sconfitta da insegnante, io ho avuto, cioè insegno da quando avevo 20 anni, quindi questo sport. E la prima volta mi è arrivato un ragazzo, un uomo, perché dici, dai, tanto l'uomo bene o male la becca, l'uomo di solito negli sport ce la fa, questo no. Questo mi ha fatto un'ora di lezione privata, vi giuro, la palla andava sempre totalmente fuori dal campo e fuori dalla rete di protezione,
1: addirittura.
2: Cioè io dicevo, come fai? Io non l'ho più visto, ovviamente, un'ora ha fatto, per me è stata la mia, ho detto,
0: ma secondo
2: sono,
0: me perché
2: mi
0: andava
2: sono umiliata
0: a cercare...
2: per lui, ho detto, com'è possibile, non riesco a fargli colpire la palla, cioè è stata la mia prima volta che non sapevo come fare. Questo ragazzo non l'ho più visto, è scomparso.
0: No, ma sai perché, perché non l'hai più
1: si
0: visto?
1: Si è autocensurato.
0: No, perché
1: scappato.
0: Ancora sta cercando le palline che...
1: Chissà dove sono volate. Ma infatti, Sara, ti posso solo chiedere una
2: sì?
1: cosa. Giovanni, sì? Famoso Giovanni, del gruppo che seguo, voleva sapere, da ex tennista e campionessa mondiale,
2: sì,
1: di padel, secondo te oggi il padel può aiutare il tennis in termini di popolarità e passione, oppure rischia di allontanare i giovani dal tennis tradizionale?
2: Allora, no, non li allontana, perché anzi abbiamo avuto il boom del padel, no? Quindi si parlava solo di padel, adesso si parla solo di tennis grazie a Sinner. Quindi Sinner ha di nuovo fatto, diciamo, allontanare,
1: li ha fatti allontanare,
2: perché adesso tanti bambini che lo emulano, cioè che lo amano, cioè vanno a giocare a tennis perché vogliono diventare Sinner, quindi no. E poi io ho sempre detto che padel e tennis sono due fratelli, non due nemici.
1: Esatto.
2: Perché parecchi pensano che siano, no, perché tanti tennisti purtroppo, e dico purtroppo, denigrano il padel. Cioè, quando io ho iniziato a giocare a padel, la prima cosa che è stata detta a me, anche sui social, quando io ho messo la prima foto, ecco, guarda, non ce l'ha fatta col tennis, si è buttata lì. Ovviamente non sapendo la mia storia, nessuno sa la mia vicissitudine e tutto. Quindi per offendere, la prima cosa che dicono: ecco, guarda, si è buttata al padel, come per dire, guarda, fallita, è andata lì, è fallita del tennis, è lì. Quindi sì, questa cosa, e io ricordo proprio di aver fatto un post, parlo del 2015-2016, ho fatto un post dicendo: tutti quelli che oggi mi stanno denigrando e stanno denigrando il padel, tra poco li vedrò nel campo da padel, perché non riusciranno più a insegnare tennis perché non gliela fanno, e si butteranno lì pur di guadagnare. Tutti li ho aspettati tutti, e sono tutti lì, ecco, nel campo da padel.
1: Li hai aspettati sulla riva del fiume.
2: Sì, sì, e adesso sono tutti nel campo da padel, ovviamente improvvisandosi insegnanti. Però all'epoca mi prendevano in giro. Però no, il tennis e il padel sono fratelli, quindi non c'è questa cosa di allontanare uno l'altro. Anzi, parecchi tennisti fanno fatica ad avvicinarsi al padel perché... Non lo vedono tra virgolette come sport, ma soprattutto tecnicamente sembra simile, ma non lo è. Però io sono convinta che ognuno ha il suo, quindi no, non allontana.
1: Sì, sì, sono paralleli.
0: Io non credo che comunque dal padel possano passare al tennis. Sono proprio completamente
2: diversi. Di solito è il contrario. È il contrario, dal tennis, perché...
0: È quello forse che allontana.
2: Allora,
0: nel senso che...
2: allontana forse... Allora, i ragazzi giovani, purtroppo c'è da dire che il tennis è difficile. È difficile arrivare ad essere professionisti, sia per una questione economica, ma anche una questione proprio di impegno e tutto.
0: Vabbè, immagino.
2: Quindi parecchi tennisti, ragazzi, che a 14 anni... Cioè, a 13 anni, 14, devi essere già... A parte Sinner, che è stata l'eccezione, che ha iniziato a quell'età, però a 14 anni devi essere già una promessa. Cioè, io a 12 anni ero campionessa italiana, quindi a 12 già devi essere già un nome, no? E quindi purtroppo oggi i ragazzini non hanno quello che ha Sinner, la volontà, la determinazione. Mm-hmm. E quindi smettono, e quindi la cosa più facile è avvicinarsi al padel,
1: che ci assomiglia,
2: certo. E per loro diventa più facile. E poi in Italia adesso giovani non ne abbiamo tantissimi, quindi per loro potrebbe essere un'occasione per rilanciarsi nel padel. Quindi può allontanare solo per quello, perché è difficile arrivare professionisti nel tennis,
1: certo.
2: Ma nel resto no, non allontana, anzi... Non lo so, poi io sono molto sportiva, quindi per me lo sport
1: è bello tutto.
2: Io amo tutto, amo il ping pong, il beach tennis, sì, il pickleball, sì, sì. Io li amo tutti. Cioè, tutto ciò che è racchetta io amo.
1: Però almeno tu la tieni in mano, io tutto dal divano, tutto dal divano.
2: Un giorno verrai con Mauro.

0: Weekend, connessione in onda tutti i martedì dalle 14.30 alle 16 e in replica il giovedì alle 18, dalle 18 alle 19.30 qui Radio Talpa in via del Prete Setta Cattolica. E munitevi di pazienza perché parcheggi non se ne trovano e quindi ci dovete organizzare eccetera, perché Vali l'altra volta, le prime volte che abbiamo aperto lo studio, eravamo io e Sara qui a parlare, è entrato un tipo e ci ha chiesto abbastanza un po' indeciso ma anche quasi arrabbiato perché non mettavamo la musica e i cantautori giapponesi degli anni 70.
1: Addirittura.
0: Io mi sono guardato in giro se c'era una candy camera perché mi sembrava così strana la domanda che, perché sai, cantautori sì, ma quelli degli giapponesi, anni 70, poi giapponesi, dai, giapponesi.
1: Detto. Giapponesi, sì.
0: Allora, vediamo, allora... Passo un attimo agli appuntamenti della settimana, questo weekend a Cattolica, c'è Cattolica Retro dal 30 maggio al 2 giugno, sabato, domenica, lunedì, tutti alle 18, ci sono concerti con cover band, sabato tributo a Mina e Battisti, domenica tributo ai Beatles, lunedì The Cross Stomper Big Band, dopo chiedo alla Valia se alla Valia,
1: no, la Sara. Chissà perché non a me, dico io con l'inglese.
0: No, perché, no, perché te avrei dovuto chiedere la cadenza pugliese. Sì. Martedì 2 invece Rock and Go 50s Big Band. Stavolta che sono finiti. E da domenica invece a martedì 2 giugno c'è il mercatino tutte le sere, cioè tutti i giorni dalle 10 alle 24 su vintage, retro, modernariato, antiquariato, riciclo, di tutto e di più. Cattolica Retro, quindi vi aspetta. Pubblicità, non regresso, perché non lo facciamo...
1: Fa anche il rumore dei fogli, fa sentire, lo facciamo se, da sempre, giornalista.
0: Da sempre, questa qui è una trasmissione che ha ripreso, giusto per raccontarti, durante il lockdown avevamo iniziato una trasmissione che si chiamava Cari Amici Vicini e Lontani, abbiamo iniziato a parlare con le persone in diretta da tutta Italia, chiamavamo col telefono, come state voi, eccetera, eccetera, chiedevamo agli amici da Bergamo, Roma, eccetera, come passavano questo lockdown. Passato finalmente il lockdown, abbiamo continuato la cosa con e poi è venuta Sara, così che ci ha conosciuto per caso.
1: Così, sempre per caso.
0: Tutto
1: ma
0: per
1: no,
0: caso.
1: Devi sapere che io 10 anni fa sono andata a guardare su Facebook, 2016, esattamente 10 anni fa, ho scritto a quest'uomo.
2: Quest'uomo qui?
1: Sì. Ho scritto su Facebook, gli ho detto, guarda, sono un agonista tennista, maestra di tennis, quindi faccio sport, non c'entro niente con la radio, però mi piacerebbe far radio. E ho detto, fate qualcosa, perché ho visto che c'è una radio. Lui mi ha scritto, no, mi dispiace, niente, facciamo niente in diretta. Ok, ciao. Dopo 10 anni... vengo ad abitare qui a Cattolica, abito quasi, non dico dove, sennò però abito vicino alla radio, vicino alla radio. E non me ne sono accorta di avere la radio di fronte quasi casa, veramente ho detto ma possibile, dopo 2 mesi mi sono accorta della radio, quindi riprendo il telefono e scrivo prima al sindaco di Cattolica chiedendo informazioni e mi dice senti Mauro Calbi, e io nel frattempo avevo già pensato di scrivere a lui, ho detto vabbè scrivo a lei, ma nel frattempo ho scritto già Mauro, mentre prima che lei mi rispondesse. Ciao Mauro, sono Sara, non mi conosci? Lui mi fa, sì, ti conosco, ti seguo sui social, quindi sapeva un po'. E gli ho chiesto, ti va di fare un programma? No, fate le dirette? No. Ah, faccio peccato. E lui fa, cosa vorresti fare? Questo e questo. Ed è nato così, forse adesso tra poco facciamo un anno, dobbiamo festeggiare.
2: Sì, siamo giovani.
1: Vado a guardare perché era inizio estate. Sì. Anzi, adesso vado a guardare la prima puntata perché dobbiamo fare la torta, dobbiamo festeggiare.
2: Sì, vi faccio la canzone.
1: Esatto, canzone, però c'è da mangiare. Quindi.
0: Da mangiare noi ci siamo sempre. Lei è esperta di padel, io di padelle.
1: Esatto. Quindi. Esatto, bravo Mauro, questa mi è piaciuta Mauro.
0: E ti piacerà anche questa, guarda, agganciamo la canzone.
1: Vai.
0: Due vite, se parte. Due vite, versione bassata, riarrangiata dal gruppo di Cattolica.

0: E dicevo, quindi questa è la canzone dei Croma Latina, questo gruppo di cattolica
1: molto bello
0: al mondo, che riprende tutte le canzoni più famose e le rende in versione latinoamericana, quindi questa è una baciata. Fatto anche canzoni salsa molto bella,
1: molto
0: Bailando.
1: E poi hanno fatto anche quella di Sal Da Vinci loro? Era loro?
0: Sì,
1: quella
0: mi sa,
1: nuova?
0: Sì, mi sa di sì, che hanno fatto loro, però in versione salsa sempre.
1: Sì, sì, sì,
0: sì,
1: versione
0: sì, sempre loro.
1: Salsa, per quello ti piace, perché la salsa.
0: No, perché piace ballare la salsa anche.
1: A mangiarla.
2: Anche. Soprattutto.
1: Allora, ci è arrivato un messaggio e io vorrei fare anch'io un grandissimo in bocca al lupo ad un pelosetto di 1,6 kg, bello come il sole, che oggi gli ridaranno il dono di correre come il vento, e speriamo vada tutto a 1000. Ma noi, guarda, facciamo un grandissimo in bocca al lupo sia io che Mauro che Valia a questo, guarda, questo cagnolo, questa cagnolina è di un bello, sembra mia figlia, è riccia, tutta riccia, l'ho avuta in mano, Almi si chiama, e sembra davvero mia figlia, perché è tutta
2: capelli
1: marrone. Sì, capelli come me.
0: Perché parla pugliese?
1: Sì, abbaia pugliese. E quindi questa canzone è tutta per te, Almi. Mi raccomando, forza, forza, forza, che ti vogliamo vedere correre al più presto.

0: che bella questa, eh?
1: Coldplay hanno sempre quest'anno una carica, ma poi vedi i concerti, sono veramente molto molto belli e molto
0: sì,
1: coinvolgenti.
0: Immagino. Allora Mauro, io vorrei salutare un ascoltatore che ci sta ascoltando, si chiama Marco. Lui deve avere, guarda, oggi è una fortuna che non puoi capire. Doveva venire a lezione, ma oggi salta. Quindi fortuna per lui, perché oggi l'avrei proprio demolito.
1: Poverino.
0: Sì, sì, oggi l'avrei demolito. Allora. Quindi ha la fortuna oggi di non venire, perché il suo compagno non poteva venire. Quindi salta la lezione con me, perché oggi sono proprio cattiva. Oggi sarei stata cattivissima. Poi fa anche caldo, quindi sotto il pallone sarebbe... Oggi l'avrei fatto morire.
1: Ma quando è che togliete il pallone?
0: In settimana prossima, credo, i primi di giugno. Quindi Marco, ti sei salvato e ti faccio ascoltare questa canzone che io adoro, adoro, adoro. 883 Gli anni.

0: Che bella questa canzone.
1: Bella, bellissima.
0: Grazie Marco, grazie.
1: Grazie Marco, volevo fare anche così un saluto alla Maria Claudia Zerboni, che tra l'altro anche Valia conosce, la nostra amica, che proprio ieri mi ha chiesto di realizzare un video con le foto per una sua amica che compie
0: con questa canzone.
1: Infatti me la sono sentita così tante volte per sistemare quel video
0: che adesso la odi praticamente.
1: Non
0: la sopporti più. Ma Mauro, oggi non mi chiedi niente?
1: Sì, ti ho mandato tutte le lettere, non le capisci, adesso mi tocca chiedere anche qualcosa. Beh, su questo invece è molto brava, sulle lettere non le capisci.
0: Lettere che mi manda Mauro non le comprendo, perché quelle lettere romantiche, sai, romanticismo.
1: Ma poi te le scrivi in morso, forse per quello.
0: Cerca di mandarmi queste lettere romantiche, dolci, per conquistarmi, ma non gli affa,
1: La prossima volta li invito a cena, così facciamo prima.
0: Ecco, già lì potrei, tanto io sono quella che magna. Allora, vuoi sapere una delle notizie curiose del web oggi?
1: Ne ha beccate in questi mesi di trasmissioni.
0: Di tutto e di più. Comunque, mia mamma prima mi ha scritto un messaggio, mi fa: stasera se vuoi passa che io ho un po' di melone a casa, ti do un pezzo. E quando poi ho visto questa notizia ho detto quasi quasi vado veramente a prenderlo, perché, ascolta bene signor Mauro, Asta Record in Giappone, cioè già rido. Praticamente meloni venduti a 31.400 euro. Pregiatissimi, sono famosi per la polpa dolcissima e per il prezzo non proprio alla portata di tutti. Due meloni coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto il prezzo di 5,8 milioni di yen, equivalenti quindi ai nostri 31.000 euro. Quindi alla prima asta stagionale, superando quindi il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ma io voglio capire, ragazzi,
1: che melone è? A meno che non sia da andare a prendere sull'Everest, allora ti posso capire.
0: Ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà Cantalupo. Quindi adesso vado da mia mamma e dico: mamma, aspetta, che varietà c'hai a casa, giusto per capire? Fiore all'occhiello della città di Yubari è stata la Futami Seika, una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media. I due meloni saranno poi esposti in uno dei supermercati di Tokyo fino a domenica 24 maggio. Quindi
1: magari
0: Mauro,
1: attaccati al muro con lo scotch.
0: Cavolo, dobbiamo andare a prendere questi 34
1: gli spicciolini in tasca.
0: Ma ti rendi conto, fanno l'asta per i meloni, cioè pensa come siamo messi, cioè che melone, cioè cosa avrà, ok sarà buono, no? Però adesso 30.000 euro di melone, cioè ne parliamo, prendi i fighi della Puglia, sono molto più buoni, con 2 euro ti prendi un chilo. Allora,
1: infatti, non saprei.
0: Vabbè.

0: Già, siamo qui. No, siamo già arrivati alla fine, mancano pochi minuti.
1: Sì, 7 minuti e già minuti. È finita. Comunque la radio, ragazzi, la radio a me mette, guarda, stamattina era una giornata no, decisamente no, ma appena arrivo qui non sarà perché c'è Mauro, non lo so.
2: Può darsi.
1: Però succede tante, da quel che so, giusto Mauro?
0: Ah sì?
1: No?
0: No, purtroppo no.
1: Comunque la radio è la musica, è vita. Cosa mi fai ascoltare? Concordo. Di bello adesso?
3: Sento una gitana per la strada.
1: Me la dedichi, giusto?
0: Eh beh, certo, sono canzone.
1: Questa ormai, cioè per te sono, non che sono io Serena, magari, però Serena Brancale è uguale Sara, giusto?
0: Sì, è vero.
1: Puglia.
0: Ma anche perché sono canzoni che bellissima. Le ho sempre avute, ma non le ho mai considerate così belle.
1: Eh sì, ma perché adesso ci sono io, pugliese.
0: Ma Sara, su questo posso dire che mi ha dato molto spunto, mi ha fatto crescere musicalmente, vi dico la verità.
1: Beh.

0: torni sempre al tuo paese. No, no, assolutamente, ti vogliamo qui, Sara, assolutamente devi rimanere qua, perché sono canzoni. Ah, piuttosto, altri appuntamenti, mi ero dimenticato, venerdì sera Mauro e Paolino DJ di Radio Talpa, c'è sottoscritto, saremo al Carpe Diem, e mentre lunedì 1 giugno al Bar Europa in Viale Dante, sempre a mettere un po' di bella musica, bravo, da ascolto, da, così, da cantare e tutto
1: il
0: resto.
1: Ti penserò, io sarò in treno con gli scioperi del treno, quindi chissà quando mai arriverò a Roma per giocare, chissà.
2: Chi può saperlo,
1: chissà.
0: Allora, manca poco.
1: Sì, Valia, volevi salutare qualcuno?
2: Sì, volevo salutare un paio di persone che sono fondamentali per questa mia attività creativa, che sono, vabbè, uno il mio santissimo moroso, che si chiama Antonio, che ogni tanto lui canta per casa, quindi mi dà lui gli spunti, perché io sento quella canzone che lui sta cantando e dico, ah, questa la faccio. E poi perché mi sopporta su tutto. E poi devo ringraziare mio cugino Guido e Alessandro Visani, che sono quei primi due che leggono tutte le mie canzoni. Io le, okay, una volta che le ho scritte le giro a loro e loro mi danno l'ok se fila o non fila. Okay. E poi basta, volevo ringraziare voi perché mi avete dato questa fantastica opportunità. E mi ha scritto Giovanni, che ha detto, sì, che sia lui che il gruppo Sinner Italia Team Tennis vi saluta tantissimo.
1: Grazie, grazie Giovanni.
2: Che a Mauro.
1: Giovanni, come ho già detto a Valia, disponibile per qualsiasi cosa, quindi, perché già Valia mi ha girato un po' di domande, quindi quando vuoi ci possiamo sentire, puoi farmi tutte le domande che vuoi, tranne quella di Mauro, perché su Mauro non posso dire niente perché è proprietà riservata, ha i diritti, lui c'ha il manager, lui ha il manager, quindi se vuoi chiedere qualcosa su, per Mauro. Là, su Mauro non posso dire niente, però se, su me posso dire quello che vuoi. non ho il manager, invece
0: se vuoi
1: Mauro...
0: posso dire anch'io tutto quello che su di Sara.
1: No.
2: su di Sara
1: no, perché ho timore di quello che potresti dire, ho tanto timore. Ma mancano 2 minuti, Mauro, sentiamo ancora una piccola canzoncina, no, e poi salutiamo, ce la facciamo?
0: Sì, prima di passare alla canzone che sarà dedicata proprio, sarà Run to Me di Tracy Spencer, perché proprio fra qualche ora a Gabizia, Mississippi, ci sarà la presentazione del disco diva del questo festival degli anni 70 che si tiene a Gabizia dal 25 al 27 giugno, e ci sarà la presentazione. Volevo niente, ringraziare tutti della vostra presenza, grazie Valia di essere qui.
2: Ma grazie,
0: sei
2: a voi.
0: Sei sempre la benvenuta quando vorrai, così mi fai sopportare meglio la Sara.
1: Stai calmo.
0: Chi volesse venirsi a trovare, siamo per ora in via del Prete Setta Cattolica,
1: sì,
0: poi ci sposteremo.
1: Ci sposteremo in spiaggia a breve.
2: In spiaggia sicuro.
1: Ciao a tutti, ciao Mauro, ciao Valia.
2: Ciao.
1: A presto, ci vediamo, ci ascoltiamo martedì.
2: Ciao.

0: melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

Una buona giornata, cari amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track Middle of Nowhere prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album, la solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista Casey Musgrave si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isaacov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Casey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestone. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgraves. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgraves.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Tutte le mie camicie di flanella sono fatte in Bangladesh. Tutte le mie magliette in Vietnam. Ci sono posti che ignoriamo in silenzio e posti che andiamo a bombardare. Sai che ho pensato un sacco a Gesù, ancora di più a Lao Tzu. Dicono che la via del Tao sia non fare nulla, e allora che diavolo dovrei fare io? Sai che più intensamente pensi, più sprofondi. Più forte stringi, più scivoli via. Così. Sto cantando questa canzone sull'amare tutte le persone che hai imparato a odiare. È vero, quello che dicono, un giorno morirò. E allora perché mi porto addosso tutto questo peso? Sai, ho davvero creduto che ci fosse potere nel credere che la metà di voi fosse nata stupida. Pensavo di raccogliere avena per i miei cavalli, ma stavo soltanto frustrando i miei muri. Lui è Jesse Wells, protagonista oggi per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, e questa è la sua Horses.

Acceso il microfono come si accende una lanterna nella notte per illuminare chi canta la verità senza filtri. Questa puntata è dedicata a questo cantautore, Jesse Wells, che ha trasformato i titoli di cronaca in inni di strada, con una voce ruvida e una chitarra che sembra parlare per conto di chi non ha voce.

Se c'è un personaggio a cui non si può negare una lunghissima gavetta, è proprio Jesse Wells. Nato e cresciuto a Ozark, una piccola località nel nord-ovest dell'Arkansas, ha pubblicato musica in proprio a partire già dal 2013, usando il nome d'arte di J.C. Wells. Ben 10 album entro il 2018, inclusi quelli con la band Dead Indian. Si trattava di dischi che spaziavano dal rock alternativo al folk, con suoni volutamente sgraziati da qualche parte fra il grunge e il lo-fi. Nel 2018, finalmente, il suo primo tentativo in grande per un'etichetta importante. L'album si chiama Red Trees and White Trashes, grazie all'intercessione del produttore Dave Cobb, uno dei giganti dell'attuale scena country, per quanto in realtà lui abbia lavorato anche con artisti di ogni categoria. Ma ancora le

Legato al suono abrasivo delle prove precedenti, il disco passa inosservato e chiude così questo suo rapporto iniziale con questa etichetta. E noi vogliamo proporvi un brano proprio tratto da questo Red Trees and White Trashes.

Dopo qualche anno di insuccessi, Wells decide di reinventarsi. Così nel 2023 si scopre folk singer e inizia a pubblicare canzoni per voce e chitarra su TikTok, da prima cover e poi brani autografi. La strategia gli consegna presto quella visibilità che i precedenti 10 anni di carriera gli hanno negato. In particolare grazie ai testi politicamente impegnati, spesso puntati su temi d'attualità e alla possibilità di poter pubblicare a raffica, data la natura del fai da te del progetto. Non ci sono spese da sostenere, gli basta una cam per riprendersi mentre canta immerso nei paesaggi incontaminati intorno a Ozark. E noi da questo periodo ci andiamo ad ascoltarne un brano.

L'aumentare della sua fama lo spinge a registrare le più fortunate fra quelle creazioni estemporanee in forma professionale. Realizza così in proprio gli album Hell Wells e Patchwork che escono nel 2024. Entrambi sono tuttavia caratterizzati da arrangiamenti acustici che non si discostano più di tanto dalle versioni originali. Noi ora ci andiamo ad ascoltare da Jesse Wells un brano tratto da questi due album del 24, uno, il primo, da Hell Wells e il secondo, invece, che andremo ad ascoltare da Patchwork.

Contattato il tecnico del suono Eddie Spear, che aveva conosciuto a Nashville, decide di fare quindi il grande passo e registrare Middle, album con arrangiamenti elettrici e una band di turnisti a supporto, uscito proprio alcuni mesi or so. Spear, già in cabina di regia per artisti come Sierra Farrell e Zach Bryan, è il miglior alleato possibile per dare a questa nuova visione di Wells l'energia necessaria, evitando però al contempo di farlo retrocedere verso il rock dal suono rugginoso e un po' elementare delle sue vecchie prove. Le coordinate si piazzano da qualche parte fra folk rock militante, alternative country, americana, Red Dirt, che è la scena country rock del vicino Oklahoma e Texas, e Heartland Rock. E allora, da questo Middle noi ci siamo già ascoltati il brano con cui siamo partiti a presentare questo artista, quell'Oasis che già ci fa capire quanto sia cambiato il suono di questo artista. Una canzone Oasis che assomiglia in maniera moderna a Hurricane di Bob Dylan. Il prossimo brano che invece vi voglio proporre da questo suo nuovo lavoro è Certain, più vicina a Tom Petty, e anche questo è un brano decisamente bello. Vi traduco solo le prime frasi. Ti scrivo dalla Terra, data stellare 2024, nel mezzo di un oceano e quasi non riesco a vedere la riva. È un brutto modo per scoprire che non vuoi essere un marinaio a metà del viaggio.

Il brano più sorprendente di questa raccolta, che voglio ricordarvi, contiene un solo inedito, mentre tutti gli altri brani non sono altro che rivisitazioni di brani precedenti, però in chiave acustica, che è la nuova caratteristica di questo artista che lo sta portando al grande successo. Questo brano si chiama Fear is a Mind Killer. Il testo è uno dei più frammentari, un ammassarsi di metafore e slogan che genera spaesamento, paesaggi sconfinati, senso di incertezza, rigetto per la paura e l'odio che saturano ormai ogni società del pianeta.

Per quanto riguarda lo stile e i testi di Jesse Wells, diciamo che il suo linguaggio musicale è oggi radicato nella tradizione folk americana, ma con un taglio contemporaneo. Testi diretti, satirici quando serve, dolorosi quando raccontano ingiustizie. Critici e ascoltatori lo paragonano spesso ad una versione moderna di Woody Guthrie o Bob Dylan per la sua capacità di cantare il giornale e trasformare le notizie in ballate memorabili. Voce graffiante, arrangiamenti essenziali e una scrittura che non nasconde rabbia né tenerezza. Questi sono i tratti che lo rendono riconoscibile. Il suo nuovo lavoro non è solo musica, è un atto civile, perché le sue canzoni parlano di sanità, di guerra, di disuguaglianze e dipendenze, con la semplicità di chi ha visto e vuole che anche gli altri vedano. E così oggi abbiamo cercato di conoscere Jesse Wells, un cantautore che da diversi anni propone musica, ma che solo ultimamente sta facendo molto parlare di sé, soprattutto con questo suo nuovo lavoro Middle, che sta avendo davvero un grande successo. E allora spegniamo per un attimo il rumore del mondo e lasciamo che una chitarra sola ci racconti cosa significa indignarsi con poesia. Le sue canzoni sono come cartoline dal bordo del mondo, i suoi versi come piccoli atti di resistenza. Oggi vi abbiamo portato la sua storia, alcuni suoi pezzi e la promessa che la musica può ancora essere un martello e una carezza nello stesso tempo. Ed ora, cari amiche e cari amici, vi lascio con un ultimo brano, un ultimo successo di canzone di protesta di Jesse Wells, questo cantato insieme alla meravigliosa Joan Baez. Il brano si chiama No Kings. Niente odio, niente violenza, niente fame e niente avidità, e niente re, niente re, niente bugie, niente proiettili, niente bombe, niente bisogno e niente re, nessun muro, nessun giudizio, nessuna oppressione rannicchiata, nessun re. Ogni colore, ogni cultura, ogni lingua, ogni credo, nessun re. Mai più morire nelle grinfie, niente più morire sotto, nessun re. Niente più morire per le cause, nessuno ha chiesto e nessuno ha bisogno, nessun re. A tutta la dignità, l'amore che meritano e di cui hanno bisogno, nessun re. La ricerca della felicità, il diritto alla vita e alla libertà, e no re, niente re, nessun bambino che soffra la fame perché c'è abbastanza da mangiare senza re. Possa io riconoscere la tua anima affinché tu possa vedere l'anima in me. Nessun re. Chiudi gli occhi e ascolta in modo che tu possa vedere veramente. No re, no re, lascia che l'uccisione del mio nemico nel bisogno distrugge una parte di me. No kings, no kings, no kings. Jesse Wells, Joan Baez.

0: No kings.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Rolling Stone definisce il musicista della Florida vincitore di tanti premi Selwyn Birchwood un bluesman contemporaneo straordinario, un giovane chitarrista potente e un vocalist pieno di anima. Ora questo ipnotico chitarrista, maestro dell'upsteel e cantautore cinematografico, dà libero sfogo al potente nuovo album autoprodotto Electric Swamp Funkin' Blues, tracciando ulteriormente il proprio percorso musicale. Buonasera da Maurizio, benvenuti. Lui è Selwyn Birchwood.

Il suono di Birchwood è una miscela inebriante di blues profondo, rock incendiario con venature psichedeliche, funk che fa muovere il corpo e dolente soul del sud. Suonato e cantato con vera passione blues, dal sussurro emotivamente devastante al grido che scava nell'anima, la voce di Birchwood cattura l'attenzione. Formatosi nelle tradizioni più nobili del blues, ha girato in tour e ricevuto la guida del celebre Sonny Rhodes, Birchwood disegna un futuro abbagliante per il blues con la sua musica visionaria.

0: Bye.
1: Electric Swamp Funkin' Blues presenta 10 brani originali straordinariamente immaginativi, concentrati e vibranti, prodotti dallo stesso Birchwood e registrati in Florida. I brani mostrano tutti quanti un Birchwood come uno degli artisti più prolifici, significativi e innovativi del blues contemporaneo. Electric Swamp Funkin' Blues è la dichiarazione artistica pienamente realizzata di Birchwood ed è il primo dei suoi album per Alligator che ha prodotto interamente da solo. Produrre mi ha permesso di prendere davvero il volante e guidare la musica verso le destinazioni esatte che volevo. Mi ha permesso di presentare questi brani con il suono tridimensionale completo che ho sempre desiderato. Questo album è la piena realizzazione del suono che ho coltivato. Cammina sul filo teso tra il blues grezzo e viscerale e groove contemporanei per creare un paesaggio sonoro che onora le radici ma permette agli ascoltatori di vivere la musica da una prospettiva moderna. Condividere canzoni con tanta onestà ci permette di connetterci con la musica ad un livello più alto, di sentirci un po' meno isolati e un po' più visti in quella che a volte può essere una vita difficile.

Dal vivo, Birchwood è una vera forza della natura, amato sia dai fan del blues sia da quelli delle jam band. La sua capacità di conquistare il pubblico, qualsiasi pubblico, si dimostra notte dopo notte. Con la sua personalità calorosa e magnetica, Birchwood è tanto umile quanto la sua musica è elettrizzante e stupefacente. Con la band che si nutre della sua energia, il musicista è alto, 1,90 m, e si muove sul palco a piedi nudi, sciorinando assoli memorabili con facilità. La sua voce roca e piena di anima è impossibile da ignorare. Quando si siede per suonare il suo lap steel modello Caladesi, solleva magicamente la folla in uno stato di estasi sudata e gioiosa. La megastar Joe Bonamassa esclama: «Salwyn Birchwood è diventato una delle mie scoperte preferite. Fa uno spettacolo fantastico!»

con Electric Swamp, Funkin' Blues, Selwyn Birdswood e la sua band suonano con una urgenza irresistibile. Dal vivo, mentre viaggiano per il mondo, portano l'intensità gioiosa della loro musica direttamente ai fan, come canta Birdswood nel brano che dà il titolo all'album «La musica è la missione», è una creazione di gioioso giubilo. Dice Birdswood: sarebbe difficile trovare un album o una band che suoni esattamente come la mia, ed è stato e sarà sempre questo l'obiettivo. Sono orgoglioso di scrivere canzoni in modo che quando senti una band come la nostra, senti una band che suona proprio come noi.

E allora, dopo che abbiamo parlato del disco, conosciamo meglio questo personaggio Selwyn Birchwood, con il padre originario di Tobago e la madre del Regno Unito. È nato nel 1985 a Orlando, in Florida, ha preso la chitarra per la prima volta a 13 anni e ben presto è diventato abile nell'imitare ciò che ascoltava alla radio, ma il grunge, l'hip hop e il metal popolari degli anni 90 non lo toccavano. Poi scoprì Jimi Hendrix. Era più grande della vita. Quello che faceva era stupefacente. Per fortuna, proprio mentre Birchwood stava imparando Hendrix, la cui chitarra era profondamente radicata nel blues, il leggendario Buddy Guy, una grande influenza per Jimi Hendrix, era programmato per esibirsi proprio ad Orlando e Birchwood era lì, in prima fila. Rimasi senza parole, ricorda, mi connessi completamente con il blues. Sapevo che quella era la mia strada e dovevo fare quella musica. Si immerse a fondo ascoltando icone come Albert King, Freddie King, Albert Collins, Muddy Waters, Lightning Hopkins e naturalmente Buddy Guy. Si aprirono le dighe, dice Birchwood, e a quel punto cominciai a cercare di assorbire il più possibile. A 19 anni Birchwood incontrò e si legò al veterano bluesman, artista discografico e asso dell'upsteel della chitarra Sonny Rhodes, che rimase immediatamente colpito dal giovane chitarrista entusiasta. Nel giro di un mese Rhodes chiese a Birchwood di fare le valigie e unirsi a lui in tour. E così Rhodes prese Selwyn sotto la sua ala, insegnandogli non solo i dettagli della chitarra e dell'upsteel, ma anche come condurre gli affari, come gestire una band e come raggiungere il pubblico. Sonny diceva sempre: suona ciò che hai nel cuore. E non ho mai perso di vista questo consiglio, continua a dire sempre Selwyn Birchwood. Combinando le lezioni musicali apprese da Rhodes e il proprio senso degli affari, Birchwood creò The Selwyn Birchwood Band nel 2010 con musicisti esperti e navigati che scelsero di suonare con il ragazzo nuovo, una testimonianza dunque del talento e delle capacità di leadership di Birchwood. Nel 2011 il disco autoprodotto FL Boy aiutò la band a ottenere ingaggi fuori dalla loro base in Florida, dove erano già diventati eroi locali. E dopo aver vinto l'International Blues Challenge di Memphis nel 2013, battendo oltre 150 altre band, a Birchwood si aprirono molte porte. Fece un grande passo avanti nel 2014 con il suo album debutto Don't Call No Ambulance per l'Alligator Records. Le recensioni entusiaste arrivarono da pubblicazioni come Rolling Stone e The Wall Street Journal, dal Chicago Tribune e dal San Francisco Chronicle. L'album vinse sia il Living Blues Award sia il Blues Music Award per il miglior debutto di nuovo artista. Seguì nel 2016 Pick Your Poison e nel 2021 Living in a Burning House.

House, per il quale vinse il prestigioso Blues Music Award Song of the Year con I'd Climb Mountains, poi Exorcise nel 2023 e infine in questo 2026 il disco che stiamo passando in rassegna quest'oggi, Electric Swamp Funkin' Blues.

0: The Selwyn Birchwood Band è in tour praticamente senza sosta. Si sono esibiti al Chicago Blues Festival, al Waterfront Blues Festival di Portland, al Mississippi Valley Blues Festival, al Tampa Bay Blues Festival e ancora decine e decine di altri grandi festival per tutti gli Stati Uniti, ma non solo, parliamo anche di Canada e parliamo anche di Europa, dove questo artista con la sua band si è esibito in tantissimi paesi, ma non vedo purtroppo, come al solito, la nostra Italia. Secondo Guitar World, la star del blues, Selwyn Birchwood, è la cosa vera. Dà al blues una sua svolta fresca, prendendo la tradizione e trasformandola in qualcosa di nuovo. E questa tradizione trasformata in qualcosa di nuovo, oggi l'abbiamo ascoltata proprio qui, in queste due emittenti, Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E a parlarvene è stato il sottoscritto. Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.
1: Goodbye. Sei all'ascolto di Radio Talpa.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, benvenuti a questa puntata speciale di Soft Times in occasione del Pink Floyd Day, un'intera giornata di programmazione dedicata esclusivamente a questa band rivoluzionaria che si concluderà questa sera, sabato 26 ottobre, con il grande spettacolo dei Sound Project al Teatro della Regina di Cattolica. Soft Times vi parlerà delle cover con cui nel corso degli anni gli artisti più svariati hanno omaggiato i Pink Floyd. Inizio subito con la più scomoda, mi tolgo il sassolino metaforico dalla scarpa anche se a me in realtà è sempre piaciuta molto. Nel 2004 un gruppo di New York irrompe sulla scena con una versione disco irriconoscibile di Comfortably Numb dall'album del 1980 The Wall. C'è chi la odia visceralmente, ma io non sono tra questi. Voi fateci sapere cosa ne pensate, questi sono gli Scissor Sisters con Comfortably Numb.

Questi erano gli Scissor Sisters e la cover più divisiva che ascolteremo in questa puntata di Soft Times per il Pink Floyd Day. Continuiamo con un'altra cover tra virgolette scomoda. Nel 2003 un collettivo di artisti reggae chiamati gli Easy All Stars ha pubblicato Dub Side of the Moon, un tributo dub al disco più famoso dei Pink Floyd. Da questo album ascoltiamo una versione di Money in cui nella intro, al posto del ping di una cassa, c'è un altro rumore, a voi individuarlo.

dopo queste due cover provocatorie, torniamo seri. Pensiamo sempre ai Pink Floyd e a David Bowie come dei mostri sacri sullo stesso livello, ma agli inizi della sua carriera Bowie era già un grande fan di Pink Floyd, e in particolare di Syd Barrett. Infatti nel suo album di cover del 1973, Pin Ups, aveva incluso See Emily Play, il primo singolo della band. Invece nel 2006, due anni dopo il suo ritiro dalle scene in seguito a un'operazione al cuore, Bowie ha sorpreso tutti salendo sul palco della Royal Albert Hall con David Gilmour per cantare con lui un altro singolo storico dei Pink Floyd, Arnold Lane.

siamo ancora su Radio Talpa per questa giornata dedicata ai Pink Floyd. 20 anni dopo l'uscita di Arnold Lane, nel 1987, è stato pubblicato in Inghilterra un tribute album intitolato Beyond the Wildwood, che riuniva un cast di artisti abbastanza sconosciuti per omaggiare il genio psichedelico di Syd Barrett. Tra i gruppi della compilation c'erano i Chemistry Set, una band psichedelica cult di Londra, con una cover di See Emily Play, in cui nascondono anche un piccolo accenno a Bicycle Rider dei Beach Boys.

Noi di Radio Talpa non siamo gli unici a fare il Pink Floyd Day. A ottobre 2011 il presentatore americano Jimmy Fallon ha addirittura dedicato ai Pink Floyd un'intera settimana del suo programma TV, con omaggi musicali di artisti di alto calibro e interviste ai Pink Floyd stessi. In una di queste puntate gli MGMT hanno eseguito una cover di Lucifer Sam, brano del 1967 dall'album The Piper at the Gates of Dawn.

Oltre agli MGMT, anche gruppi come i Foo Fighters e gli Shins hanno partecipato alla Pink Floyd Week di Jimmy Fallon. Per gli Shins si trattava della prima esibizione in pubblico da 4 anni e il gruppo di James Mercer si è affezionato così tanto a questa cover di Breathe che l'hanno riproposta spesso dal vivo nei tour successivi. Questi sono gli Shins e Breathe.

Alla fine di questa cover di Breathe riconosciamo le note di un altro pezzo di Dark Side of the Moon, Time, un brano coverizzato anche dai Local H, una band grunge nata negli anni 90 che nel 2010 ha incluso il pezzo dei Pink Floyd in un album di cover intitolato Awesome Mixtape No. 1, i Local H e Time.

State ascoltando una puntata speciale di Soft Times in occasione del Pink Floyd Day di Radio Talpa. Nel 1991 un album è stato ritirato dal commercio il giorno stesso della pubblicazione. Si tratta di The King e sarebbe in teoria il secondo album dei Teenage Fan Club. Ma la band l'aveva registrato quasi per scherzo in un paio di giorni, improvvisando durante le sessioni in studio nel tempo avanzato dalle registrazioni del vero e proprio album che stavano preparando, Bandwagon-esque. The King conteneva una cover del cavallo di battaglia dal vivo dei primi Pink Floyd, Interstellar Overdrive.

Nobody Home è stata l'ultima canzone composta per The Wall da Roger Waters e descrive l'isolamento di una rockstar alienata. Non è una delle più famose dall'album del 1980, ma i Metric, una band canadese di indie pop, l'hanno scelta e ne hanno proposto una versione dal vivo nei loro tour dal 2009 al 2011. Questi sono i Metric e Nobody Home.

0: I got fading roots.
1: Puntata speciale di Soft Times per il Pink Floyd Day, l'omaggio di Radio Talpa a una band leggendaria dall'appeal intergenerazionale. La prossima cover vede la collaborazione di zio Wayne Coyne dei Flaming Lips con il gruppo del nipote. Insieme, nel 2009, hanno registrato un album tributo a Dark Side of the Moon, che è stato definito a metà strada tra una lettera d'amore e una barzelletta. Nella loro cover di The Great Gig in the Sky, l'epico solo vocale di Claire Torry è deformato dalla voce roca della cantante electropunk Peaches. Che ne dite? È più sacrilega della cover degli Sister Sisters?

Con i Flaming Lips e Peaches siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra alcune delle tantissime cover che hanno omaggiato i Pink Floyd nel corso della loro lunga storia. Vi ricordo l'appuntamento con Soft Times tutti i mercoledì alle 15 e vi lascio con il pezzo più iconico dei Pink Floyd, riarrangiato in questo caso dalla Royal Philharmonic Orchestra di Londra, Another Brick in the Wall. Alla prossima!

0: Paolo Casisa presenta Il rock raccontato da una musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, questa è una strana puntata che ha diversi argomenti che trovo davvero interessante divulgare. Si parla di musicisti diventati prestigiosi insegnanti alla Berklee di Boston, di uno strumento nato nei primi del Novecento quasi esclusivamente per un repertorio da banda che nelle mani di uno straordinario musicista assurge alla grande nel jazz, ma anche di uno strumentista che dopo solo 2 anni sarebbe diventato uno dei più noti al mondo. Ma cominciamo dall'inizio. Questa sera faccio una breve ma esaltante incursione nel mondo della contaminazione fra bebop, latin jazz e un pizzico di fusion, per proporvi l'ascolto di un disco il cui contenuto musicale mi ha folgorato sin da quando lo comperai nel 1975, The Sound of the Wasp di Phil Wilson e Ridge Madsen.

Nei primi anni 50 il trombonista Phil Wilson dal Minnesota già a 15 anni diventò un professionista del jazz, esibendosi con l'orchestra dei fratelli Dorsey e in seguito con quella di Woody Herman. Poi formò una delle jazz band più apprezzate in ambito universitario e fu assunto come insegnante alla Berklee School of Music di Boston ed espletò l'importante compito per oltre 40 anni. Invece il suo amico e concittadino Rich Mattson sin da ragazzo si dedicò all'ingombrante basso tuba suonando il Dixieland. Poi si innamorò dell'euphonium, inventato nei primi del Novecento, chiamato anche flicorno tenore o bombardino, utilizzato largamente nelle bande militari e di paese. Mattson mise a punto una tecnica straordinaria su questo strumento, decisamente ostico per fare il jazz, ottenendo risultati straordinari dimostrati alla grande in questo disco dal quale stiamo ascoltando ora Amen.

Svelo subito chi è lo straordinario musicista del quale avete appena ascoltato un bellissimo assolo di piano elettrico, che qui è al suo debutto discografico. Si tratta di Lyle Mays, che solo 2 anni dopo si sarebbe unito al Pat Metheny Group per una carriera strepitosa per i successivi 30 anni, contribuendo a innovare non poco il linguaggio del jazz. Per The Sound of the Wasp, Lyle Mays ha scritto il brano Kilgore Fruit, che ascoltiamo ora.

sostenere ottimamente Phil Wilson, Rich Mattson e Lyle Mays. In questo disco ci sono il bassista Kirby Stewart, il batterista Ed Sauf e il chitarrista Jack Peterson.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Davvero particolare è la title track di questo album, in cui i due amici virtuosi simulano con i loro rispettivi strumenti la frenetica vita di un enorme alveare pieno zeppo.

Mi piace tantissimo la vena bebop di Phil Wilson, che ha composto 5 dei brani contenuti in questo disco. Sentite che bello questo tema intitolato

L'unico brano composto da Rich Mattson è invece Car Rob, in cui mostra tutto il suo enorme talento all'Euphonium.

Sono certo che questo disco sia sconosciuto anche alla maggior parte degli appassionati, quindi sono davvero felice di avervelo proposto questa sera. Un caro saluto da Paolo Casisa.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tanto.

Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica. Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Benvenuti a Occhi Chiusi. Questa è l'ultima puntata di questa prima serie e vi voglio ringraziare per essere state con me in questo percorso, per aver viaggiato tra le colonne sonore e i film. L'ultimo film che vi propongo questa sera è La La Land, un musical per eccellenza. Le canzoni sono molto belle e sono loro stesse i protagonisti veri della storia. La storia è una storia di sogni ed è ambientata a Hollywood, la fucina, possiamo chiamare, dei sogni per eccellenza, dove tutti vanno con un sogno nel cassetto. Infatti la prima scena si apre su un'autostrada trafficata, dove si innesca una sorta di energia, un ballo, una musica che esprime la voglia di partecipare a qualcosa di artistico, creativo. La canzone si chiama Another Day of Sun. È una dichiarazione, un manifesto di chi arriva appunto a Los Angeles con un sogno che è più grande delle proprie paure. Appena arrivano, tutti quanti sono entusiasti, è un'esplosione di corpi in movimento, di strumenti, e dietro ogni sorriso di ognuno di questi personaggi c'è una grandissima fame di essere visti, di essere riconosciuti, di essere scelti. Perché è vero che forse già sappiamo di avere qualcosa da dire, di avere un talento, ma finché uno sguardo esterno

0: I due personaggi principali di questa, che è una storia d'amore, sono Mia, che ambisce a fare l'attrice, ma intanto lavora in un bar all'interno degli studios, e Sebastian, che invece è un musicista. Lui ama il jazz ed è molto intransigente su questo, quindi non ama contaminazioni, è convinto della sua fiducia che il jazz sia una musica sempre attuale. E per lui è molto difficile scendere a compromessi. La scena che vi propongo e che presenta la prossima canzone, che si chiama Someone in the Crowd, è quando Mia viene convinta dalle sue coinquiline, dalle sue amiche, a partecipare a una festa, perché c'è la speranza che qualcuno nella folla, Someone in the Crowd, ti riconosca, veda il tuo talento, ti veda brillare e finalmente ti dia quella possibilità di esprimere il tuo talento. Ma in questa festa si evidenziano le criticità di un sistema come questo, perché è vero che il sogno è di tutti, ma è vero anche che tutti cercano la stessa luce e ognuno vorrebbe essere l'unico a brillare. E ogni sorriso non è autentico, ma è un'esibizione. E spesso anche le conversazioni sembrano quasi delle audizioni.
1: You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes.

Ecco che ritroviamo quindi Mia, delusa da questa serata, delusa da questo essere appariscente, da questa facciata, dove però in realtà la luce è proprio finta. E quindi esce dalla festa, si mette a camminare da sola e una musica particolare la attira ed entra in un locale dove c'è un pianoforte e c'è Sebastian. È veramente attratta da quello che Sebastian suona, riesce a capire quanto per lui sia importante quella musica e quanto quella musica sia comunicativa, ma Sebastian non è dell'umore per conoscere Mia quella sera perché non riesce a seguire la scaletta che gli era stata imposta dal proprietario del locale e suona quello che ama lui, suona seguendo il cuore e viene subito licenziato la prima serata. Quindi lei si avvicina per esprimergli il suo entusiasmo, i suoi complimenti e lui si scontra con lei, ma non la degna della minima attenzione. Lei ovviamente ci rimane male, ma la sorte non li terrà lontani troppo a lungo. Infatti, successivamente si rincontrano a un'altra festa dove lui invece sta suonando una musica commerciale, quindi di nuovo si trova di fronte alla sua criticità, cioè quella di affrontare il compromesso. Lui non vuole suonare musica che piaccia o per fare soldi, lui vuole suonare quello che ama. Lei lo vede, lo riconosce e lo provoca, proprio perché si ricorda di come si era comportato male con lei. Non era, fra l'altro, la prima volta, perché si erano già incontrati all'inizio del film, quando erano fermi in coda in autostrada. La canzone che vi faccio sentire adesso è A Lovely Night, dove si vede proprio la provocazione, l'ironia di questo incontro, dove entrambi sono sulla difensiva, entrambi in un certo senso recitano, fingono. E la canzone parla proprio di questo, che la serata è splendida, c'è un tramonto meraviglioso, peccato che la persona non sia quella giusta. È tutta una serie di botta e risposta, ma anche se le parole dicono che non è la persona giusta, in realtà la loro danza è all'unisono. Mia e Sebastian non si dicono la verità, ma i loro corpi la raccontano nella loro danza, nel loro movimento all'unisono. Entrambi sentono che c'è qualcosa, ma nessuno vuole rischiare per primo. E quindi è meglio fingere, è meglio chiamarla una serata come tante, una serata carina, ma sarebbe stata meglio con qualcun altro. Anche se lo sappiamo tutti, non è vero.

poi però arriva il momento in cui entrambi si dichiarano e la loro storia sboccia. E la canzone che simboleggia proprio il loro amore è City of Stars, la città delle stelle. In questo momento loro credono entrambi nei loro sogni e la vicinanza dell'uno con l'altra li aumenta, li amplifica. Seb, con il suo credere appunto nel proprio talento, crede anche in lei e la invita a riprendere in mano anche la sua passione per scrivere teatro, non solo per recitare, ma per essere autrice. E lei è stimolata da questo, da questa vicinanza, dalla visione di Seb, accetta di riprendere in mano questa sua vecchia passione. E lui, per amore di lei, fa un altro grosso, passo, che è quello di scendere un pochino a compromessi per poter costruire qualcosa che fino adesso non aveva potuto fare.

0: E poi arriva anche il momento in cui i sogni si incrinano. Nonostante lei ce l'abbia messa tutta a scrivere la sua opera teatrale, la serata non va particolarmente bene e lei sprofonda in una sorta di grande crisi, vorrebbe abbandonare il suo sogno completamente. E addirittura la frustrazione che nasce da questo piccolo fallimento le fa dubitare di Sebastian. E sfoga su di lui la frustrazione per il fallimento, come se fosse colpa di lui se lei ha ricominciato a nutrire la speranza di potercela fare anche come autrice. E in questo punto vi devo confessare che il personaggio di Mia mi ha proprio deluso. Scusate se faccio una considerazione personale, ma mentre Sebastian ha forzato i suoi limiti e nonostante per lui fosse un problema scendere a compromessi, lo ha voluto fare, ma senza abbandonare il suo sogno, quindi si è prestato alla musica più commerciale per poter accumulare le risorse necessarie per poi portare avanti in un futuro eventualmente il suo sogno, che era quello di aprire un locale suo dove suonare il jazz puro, quello che ama lui, e non ha abbandonato la fiducia in questo sogno nonostante sia dovuto scendere a compromessi, l'abbia fatto con piacere, l'abbia fatto perché sentiva necessario smettere di essere sballottato qua e là con lavori precari, con lavori che non gli davano soddisfazione. Ha deciso di mettere in pause il suo sogno, però facendo poi qualcosa di costruttivo, qualcosa di remunerativo per poterlo poi ritirare fuori successivamente. Lei invece, dopo questa delusione, sembra rinnegare tutto, ecco questo che mi ha deluso profondamente del personaggio. E nonostante questo, la fede di Sebastian rimane alta e quando c'è la possibilità di fare un'altra audizione per lei, perché nonostante fosse stato un fiasco la sua opera, però qualcuno l'aveva notata e l'aveva chiamata, lui torna a prenderla, lui torna a cercarla. E nonostante appunto lei non abbia più creduto né in se stessa né in lui, lui invece aveva una fede ancora piena, ancora solida e convince lei quindi a fare questa audizione dove viene chiamata a raccontare una storia e lei attinge al suo passato, una storia personale dove sua zia è stata la musa ispiratrice di tutta la sua passione e
1: Was that
0: questa è la
1: unlocking?
0: canzone Fools Who Dream.
1: And tumbled into the sand.

0: E siamo arrivati alla parte finale, molto poetica, dove lei finalmente può realizzare il suo sogno. Lui è felice per lei, nonostante lei non avesse più creduto in lui e nella sua visione, però il loro rapporto non si è incrinato. E questo, secondo me, è grazie a lui, grazie alla sua capacità di sostenere anche la debolezza di lei. E poi alla fine passano degli anni e si rincontrano. Ognuno ha fatto una vita diversa, lui è riuscito a realizzare il suo locale e lei quando lo vede fantastica un finale diverso, il finale che avrebbe avuto se non si fosse scoraggiata così presto, se non avesse gettato la spugna e cambiato semplicemente copione, se nonostante la difficoltà fosse rimasta. E quindi nel finale agrodolce vi saluto, vi ringrazio per aver seguito tutte queste puntate a occhi chiusi. E vi aspetto al prossimo viaggio. Ciao!
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Sion al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: La voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
3: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, il disco di Paolo Baldini con Impressativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce. Io cerco a questo punto di starle dietro, siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna, e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi. Quindi niente, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontare questi due minuti e ci vediamo prestissimo. Ciao.
1: Grazie Enrico, grazie a te e a tutta la famiglia della Tempesta Dischi, un lavoro encomiabile dal quale ovviamente pesco, come di consueto, due artisti. Partiamo dai Cacao Mental. Evoluzione, il loro nuovo disco, anche in vinile, nello specifico andiamo anche nella sezione latina della Tempesta, chiamata La Tempesta Sur, dalla cumbia al resto del mondo, passando anche dentro sapori latini, dalle forme molto classiche, qualche soluzione elettronica per gradire, direi anche tanto per gradire. A Trans Europe Express con noi c'è la tromba del Cacao Mental, con noi c'è Stefano Iascone. Ciao Stefano!
4: Ciao a tutti, ciao. Grazie per avermi chiamato.
1: Ma grazie a te, grazie a voi. Innanzitutto, come stai? Dove ti trovi? In quale parte del mondo? Cile?
4: In questo momento mi trovo a Milano.
1: Ah, ok.
4: Mi trovo in città, purtroppo. In città. Però dai, purtroppo no, perché alla fine sono belle, anche una bella giornata, quindi è cielo azzurro, quindi dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Primavera.
1: Io amo l'inverno, quindi se vogliamo iniziare a litigare, facciamolo subito.
4: Anch'io amo l'inverno, però dopo l'inverno è bello che arriva questa rinascita.
1: Certo, è un'evoluzione anche quella.
4: È un'evoluzione,
1: ti è piaciuto il gancio?
4: Certo. Costante evoluzione.
1: Senti, io mi sono lasciato, prima di immergerci in questo disco, mi sono lasciato affascinare dall'etichetta, diciamola così, che ti porti dietro, almeno nella press kit, perché sei un inventore di suoni. Ora, al di là dei fiati, il flauto, la tromba, ovviamente tante cose importanti, ma questa secondo me la batte tutti, perché la contaminazione, che è il DNA di questo progetto, ma non è tanto cambiare le cose, quando secondo me è inventarne di nuove.
4: Sì, diciamo che, come dire, l'idea un po' è che non è che soltanto suoni e basta, ma sì, cerchi un po' di dipingere dei paesaggi sonori. Uh-huh. Delle suggestioni. Io poi devo dire che suono uno strumento che è estremamente potente, che è la tromba.
1: Certo.
4: Che ha veramente tantissime sfaccettature. Poi combinato anche con l'uso dell'elettronica, eccetera.
1: Ah, okay, ok.
4: Diciamo che ha veramente questo enorme potere di dipingere paesaggi.
1: Okay.
4: E questa cosa qui, poi, essendo che sono anche produttore della band, mi occupo anche in generale di fare dub master, eccetera. Questo è un po' il cappello con cui cerco di fare le cose, non tanto farle dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ma proprio dal punto di vista di orizzonte sonoro, uh-huh, di piano sonoro.
1: Okay.
4: E quindi avere così questa facoltà di immaginare una cosa che ce l'hai vicina, o una cosa che è lontana, o
1: sì,
4: una cosa che è vicina a livello geografico, cioè vicina a livello così acustico, ma lontana a livello geografico,
1: sì,
4: a livello evocativo. E questo qui è un po' il modo di vivere.
1: Ma le cerchi le cose nuove con l'ambizione di trovare robe che non abbiamo mai, che non hai mai incontrato, o hai l'ambizione di vedere ciò che esiste da un altro punto di vista? Questa è una domanda un po' marzulliana, me ne rendo conto.
4: Come dire, il processo creativo è veramente una cosa che non è difficile da,
1: certo,
4: quantificare.
1: Certo, certo.
4: Diciamo che la cosa che più mi viene, e anche ci viene facile, è quella di cercare di suonare tutto con estrema personalità.
1: Certo,
4: cercando,
1: certo,
4: di e poi la personalità cos'è fatta? Di cosa è fatta? È fatta di quell'immenso bagaglio che ci siamo costruiti nel tempo,
1: certo,
4: sia a livello personale che a livello collettivo, come Cacao Mental, ma ognuno di noi anche in altri,
1: certo,
4: in altri contesti, in altri progetti.
1: Immagino.
4: E quindi le cose a un certo punto tornano magari rimacinate con una visione nuova, in un contesto nuovo, a distanza,
1: certo,
4: di magari una decade. E quindi così, diciamo che il processo è più quello di scoprire se stessi, più che,
1: bello,
4: di scoprire sempre soltanto gli altri.
1: Sai, io personalmente, quando incontro progetti come questo, aiutami nella pronuncia corretta, Evolution, no?
4: Evolution.
1: Ah, ok.
4: Esatto.
1: E dove, se vuoi, se me lo consenti, il classicismo incontra appunto l'evoluzione, incontra la sperimentazione, la contaminazione, il cambiamento. E
4: sì,
1: resto sempre affascinato da questa cosa. A me piace, ma io sono anche consapevole che c'è tutta una schiera di nerd, degli intoccabili, dei puristi, che vogliono che le tradizioni non vengano toccate. È vero?
4: Sì.
1: Come vi scontrate?
4: È
1: uno scontro in atto, no?
4: E questo vale soprattutto più le tradizioni sono forti e radicate, più,
1: certo,
4: più questo scontro è forte.
1: È acceso.
4: Però,
1: certo,
4: guarda, mi permetto di raccontarti questo aneddoto.
1: Vai.
4: Abbiamo conosciuto Vija Diamante, che è un DJ,
1: ah,
4: producer,
1: okay,
4: argentino di ZZK,
1: sì,
4: Records.
1: Sì.
4: E quando l'abbiamo conosciuto ci ha lanciato l'idea di fare un brano.
1: Ok.
4: E lui, per esempio, che è uno di quelli molto attivo nella ricerca sia indietro che in avanti, ha proprio detto: soltanto chi non è nato dentro nella cumbia potrà veramente rileggerla. Fa, perché io,
1: okay,
4: per quanto mi sforzo, ce l'ho dentro in quel modo lì. Ce l'ho,
1: ovvero,
4: dentro in quel modo veramente viscerale, da cui chiaramente, per quanto ci provo, diventa a volte istintivo non staccarsi. E dice, e questa cosa la riscontro in me come producer, nel fonico, perché è abituato a sentire quei suoni in quel modo, e quindi tenderà, anche se cerca di cambiarli, in qualche modo la sua indole lo porterà sempre un pochino ad andare indietro.
1: Okay.
4: Invece dice, chi invece non è nato e che invece l'apprezza ha veramente il potere di prenderla e trasformarla in una cosa ancora più moderna, ancora più,
1: bello,
4: attuale,
1: bello,
4: ancora più transcontinentale, eccetera. E secondo me è una visione estremamente corretta.
1: Bello,
4: e quindi
1: mi piace,
4: ci ritrovo,
1: mi piace.
4: In questo discorso che chi è il purista rimane purista.
1: Certo. Certo,
4: anche perché poi è zona, vabbè, di comfort.
1: Cioè, esattamente, volevo dirti questo, poi spesso succede che insomma i puristi come me, come tanti, alla cumbia ci arrivano forse per cultura e non perché ci sono nati dentro nella cumbia, quindi poi c'è tutto un discorsone gigante da fare. Tornando su Evolution, e dentro c'è tutto, c'è anche un po' di pop italiano forse, non,
4: sì,
1: lo so, ma c'è veramente di tutto.
4: Sì, che, questo disco, sì, effettivamente è vero.
1: Che tipo di reazione hai se ti parlo di spiritualità? Perché l'Africa c'è
4: dentro la spiritualità. Allora, conta che allora, noi siamo un trio,
1: sì,
4: e Kit viene dal Perù, viene,
1: sì,
4: sì, dall'Amazzonia, che è un luogo sicuramente già di suo mistico, che si porta dietro una grande spiritualità e un grande attaccamento alla terra.
1: Certo.
4: In questi anni che abbiamo scritto canzoni insieme, che abbiamo esplorato territori sia sonori che proprio territori così immaginari, la spiritualità ha sempre avuto un ruolo importante, solo che come dire, anche la spiritualità nostra ha iniziato a evolversi. Quindi, quindi i primi richiami erano la spiritualità degli sciamani legati alla ayahuasca, legati alla selva, eccetera. Adesso invece, come dire, questa nostra evoluzione anche personale ci ha portato un po' più ad indagare la spiritualità, quella legata all'amore, quella legata alla persona. Perché oggettivamente abbiamo bisogno di tanto amore. Questo disco c'è tanto, si parla tanto di amore. Amore inteso non soltanto come uomo-donna, parliamo già da un po' di amore come amore padre-figlio, uomo-uomo, amico-amica, l'amore nella natura, nei confronti della natura, nei confronti di tutti gli esseri viventi. Perché oggettivamente, secondo noi, in questo momento abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con l'amore e con quella parte di spiritualità personale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo.
1: Certo.
4: Alla fine siamo sempre in costante evoluzione, cerchiamo sempre di andare il più lontano possibile e poi ci perdiamo i pezzi.
1: Certo.
4: Che stanno...
1: però in generale, appunto, c'è il Cile, c'è la Colombia, c'è Cuba, c'è il Perù, ovviamente, gli Intillimani.
4: Sì.
1: Ma senti, ma se ti chiedessi dell'Italia?
4: L'Italia c'è qualcosina e ce ne sarà anche in futuro, perché stiamo andando avanti a scrivere, stiamo facendo collaborazioni. L'Italia in questo brano c'è così, La Noce,
1: che è
4: un brano tratto che abbiamo scritto in collaborazione con un autore, un nostro amico, un autore.
1: Non lo sapevo,
4: Sì,
1: non mi suonava italiano quel brano,
4: ma in realtà perché lui, anche se è italiano ed è un autore di musica pop mainstream, diciamo così, ha scritto questa suggestione mentre era a Cuba.
1: Ah, vedi, ok, quindi diciamo solo sulla carta
4: c'è quel legame lì. L'Italia abbiamo provato così a sperimentarla un po' con Davide Toffolo dei Tre Lei Ragazzi Morti. Adesso abbiamo appena cucinato una cosa insieme ai nostri amici che si chiamano Mephisto Brass, che è una brass band che fa techno music strumentale solo con gli strumenti a fiato.
1: Bello.
4: E anche lì c'è quel brano è un po' in spagnolo e anche un po' in italiano.
1: Ok,
4: diciamo che ci piacerebbe prima o poi così coinvolgere tutto il mondo, perché la musica crea delle connessioni fortissime, una delle forse delle forme di integrazione più veloci e più semplici da avere.
1: Vero. Io me la vado a pescare, ad ascoltare Alma Negra, apre questo disco e penso che sia, te lo ripeto, un manifesto di tutto. Grazie Stefano, grazie Cacao Mental, grazie.
4: Io vi ringrazio un sacco.

0: Questa era Alma Negra, brano che apre Evoluzione, il nuovo disco dei Cacao Mental. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo nei corridoi della Tempesta Dischi e incontro un amico prima di tutto, ma poi lo considero davvero un filosofo, un agitatore culturale, un poeta, insomma un'anima davvero alta della parola dissidente e del pensiero critico. Esce il nuovo brano che poi arriverà a produrre anche un nuovo disco con il progetto I Cattivi Maestri, si intitola Per le vie della città e lui è Pierpaolo Capovilla. Ciao Pierpaolo!
1: Ciao. Paolo, ciao a tutte e a tutti, felice di essere con voi.
0: Che bello, grazie di cuore. Senti, come stai? Come stai? Dove ti trovi?
1: Bella domanda.
0: Bella domanda.
1: credo che in questo momento storico Nessuno di noi possa sentirsi sereno, c'è tanta inquietudine.
0: Sì.
1: C'è un abisso morale di fronte a noi, siamo tutti testimoni oculari di questo abisso e io non, ogni volta che mi si chiede come stai rispondo sempre non saprei.
0: È un tema che poi tra l'altro in una qualche sfaccettatura torna in quello di cui parleremo tra poco, tornerà tra qualche mese il nuovo disco di questo progetto con I Cattivi Maestri e qui mi sono sempre fermato pensando alla prima provocazione, perché una delle tante cose che amo di te è provocare, sai far risvegliare la criticità, almeno ci provi ed è già questo tanta roba.
1: Sono un attaccabrighe, lo so.
0: I maestri, Pierpaolo, sono cattivi perché dicono le cose che non stanno bene?
1: Sì, sai, il cattivo maestro è un'espressione giornalistica nata negli anni 70, credo riferita a Tony Negri in particolare, no? Cattivo maestro è colui che indica al popolo, soprattutto ai più giovani, la strada sbagliata, quella più difficile. La sbagliata, dico io, è quella più difficile, quella non ancora percorsa.
0: Certo.
1: E io credo che abbiamo bisogno di questi di una nuova pedagogia, di una nuova didattica sociale, perché di sì, cioè, il mondo sta andando a catafascio e dobbiamo fare qualcosa, e di corsa anche, è urgente.
0: Certo. Citi Philip Dick ovviamente, ma dentro questo brano, ma ovviamente potremmo citare Fischer, Pasolini, che ormai è nel tuo DNA.
1: D'accordissimo, Pasolini quanto Fischer, quanto Philip K. Dick.
0: Certo.
1: Perfetto.
0: È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, no?
1: Ma questo è il problema,
0: Una provocazione quella che ti mando, so di affidarla alle tue mani sapienti, mi direi che ne pensi, disabili sociali e di questa severità possiamo raggiungerle ovunque nel tempo, dall'ultimo saggio appunto di Fischer che è uscito poche settimane fa postumo, ma anche al celebre libro Incontri con uomini straordinari, parliamo di Gurdjieff, parliamo di secoli fa. Non sarà, dico io, che in ogni tempo riproponiamo ciclicamente le stesse critiche sociali? Sai, i cicli e i ricicli storici anche in questo.
1: Sì, diciamo che però la modernità, dal Prometeo liberato, diciamo dalla Rivoluzione francese innanzitutto, poi il Prometeo liberato, la nascita dell'industria moderna e la nascita, quindi lo svilupparsi di un capitale primigenio, quindi l'accumulazione originaria fino ai giorni nostri, questa è una parte della storia che indubbiamente dimostra di sapersi ripetere in continuazione. Il capitalismo sopravvive sempre alle proprie crisi, diciamo, riesce a trasformarsi, anche perché adesso con la tecnologia le cose stanno cambiando radicalmente da un punto di vista della capacità del capitale di dominare le masse. Però non è sempre stato così. Ecco, e questo ce lo racconta l'antropologia, cioè
0: certo.
1: Noi sappiamo ci sono ancora comunità primigenie, diciamo, che non hanno ancora conosciuto, non hanno mai conosciuto la modernità. Ci sono in Perù, ci sono in Amazzonia, ci sono qualcosa, forse resta ancora in Africa perché il capitalismo ha spazzato via tutto, che dimostrano che la società umana nasce consensuale e basata sul gioco, la società è ludica ed è pure matriarcale. Okay? Quindi l'essere umano non nasce necessariamente conflittuale e non conosce la guerra se non a livello simbolico, addirittura. No? E quindi, come dire, credo che sia stata la modernità, non vorrei dire un'enormità ora, spero che qualche professore di antropologia non salti sulla sedia adesso, no? Però credo che sia la modernità che ha trasformato l'uomo in questo mostro che è diventato, quindi il capitalismo.
0: Certo,
1: Mi viene anche da dire che purtroppo c'è questa fastidiosa consuetudine nel discorso pubblico, ma non soltanto pubblico, anche accademico, di ipostatizzare il presente, cioè di credere che il presente sia sempre esistito. Non è così. Ecco.
0: chiaro. Per le vie della
1: Questo è il mio
0: no,
1: pensiero, ho studiato filosofia, ma cosa vuoi? Non sono un filosofo, neanche un po'.
0: A proposito di filosofie, che per me posso solo farne delle sfumature, tra personalità e identità io ravviso una differenza enorme. L'identità per me è qualcosa di seminale, di primigenio rispetto alla personalità, che potrebbe essere, detto in modo molto volgare, sintesi, un arrangiamento di una canzone. E dentro questo brano tu dici che è proprio difficile in una città di oggi rintracciare l'identità addirittura. Questa cosa l'ho
1: Ti stai
0: sottolineata parecchio.
1: riferendo a per le vie della città,
0: Certo,
1: giusto?
0: ovvio,
1: Ah,
0: ovvio.
1: certamente, ok. Sì, tanto è vero che nomino proprio tu Philip K. Dick, che
0: Certo,
1: sia uno
0: certo.
1: dei temi principali di tanti suoi romanzi, è proprio quello della crisi dell'identità, crisi dell'identità. E la sua frantumazione, no? Ognuno di noi non sa più chi è alla fine. Questo è assolutamente evidente, ad esempio, in Ubik.
0: Sì.
1: Che forse è il mio romanzo preferito di Philip K. Dick, ma ce ne sono altri come La svastica sul sole, no?
0: Certo,
1: Che è mo molto interessante. Il titolo originale è The Man in the High Castle, però
0: bello,
1: in italiano
0: certo.
1: è stato edito con questo titolo strepitoso, La svastica sul sole. Il tema lì è che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta i nazisti e noi non ce ne siamo accorti. E Philip K. Dick usava science fiction per parlare del presente, cioè per raccontare il presente, la sua contemporaneità, quel che c'aveva intorno a lui. Lui aveva già visto, e siamo alla fine degli anni 50, credo, non vorrei sbagliarmi per carità, controlliamo Wikipedia, no? Aveva osservato come effettivamente il capitalismo è una forma di nazismo.
0: Certo,
1: Guardiamoci
0: certo.
1: intorno ora,
0: Beh, lo diceva anche
1: ne abbiamo le
0: Pasolini.
1: prove, ne abbiamo le prove, c'è un genocidio in corso, ne siamo tutti testimoni, okay? Tutti testimoni, okay? E non riusciamo a sollevarci contro questa spaventosa ingiustizia che sta avvenendo di fronte a noi, okay? I nostri ragazzi vivono questo momento storico con profonda angoscia, inquietudine e angoscia, e ci credo, perché i ragazzi lo pretendono il futuro, e non è pretender in inglese fingere, ok? Ma è pretendere in italiano, no? Cioè, lo vogliamo perché è nostro. No, io ormai vado per i 60, cioè che è stato fatto, chi ha avuto, ha avuto. Cosa devo dire? Però non smetto in cuor mio di sperare in un futuro diverso e migliore. Purtroppo è chiaro che la situazione è tale, come tanti sociologi, mi viene in mente un Marco D'Eramo in Dominio, no? Ti ricordi i fatti di Genova, cos'era il 2001, credo, no? Lo slogan era un mondo migliore possibile. Oggi come oggi, per i ragazzi era così. Un mondo migliore possibile. Oggi invece, viene da dire, un mondo migliore è impossibile, mentre è probabile uno infinitamente peggiore. E questo è un problema serissimo, serissimo, perché se non vediamo un futuro di fronte a noi, non riusciamo neanche a vivere un presente degno di essere vissuto.
0: Grazie per Paolo, grazie.
1: Ma grazie a te Paolo.

E questa era Per le vie della città, il nuovo singolo del progetto di Pierpaolo Capovilla, I cattivi maestri. Grazie a lui, grazie ai Cacao Mental, grazie alla famiglia della Tempesta Dischi per essere stati con me, con noi. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente settimana prossima con due firme in rosa dal suono decisamente internazionale. Da una parte la splendida Charlie Risso e dall'altra la grandissima Georgiane Calwaite. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima. Ciao.

0: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
2: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questo era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendricks and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Morning.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Money, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico The Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Khanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra, loro sono Spanish Harlem Orchestra con la salsa dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa brava llevo.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Just Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

Il soul funk di Letus, band americana di Boston, riprendono e rendono un pensiero per il grande James Brown e Maceo Parker, tanto per citare alcuni loro riferimenti. Di questa era Keep On su Justin in radio. Fra qualche minuto, come sempre, l'appuntamento consueto con l'artista della settimana. Questa settimana il nostro focus è su un vibrafonista pugliese, Vito Antonio Gasparro presenterà in radio il suo ultimo album dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, dal titolo Miniatures for Solo Vibraphone. Nel frattempo, prima, un grande interprete e cantante inglese, Sam Robson.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono, si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

Loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Just Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi. Settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera. L'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio. Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley. È un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

When I'm Starting Something dal vivo a Londra, siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley, torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

Recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Jazz Train. The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo tango Pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro in musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango Pour Claude.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: This is gonna bring on the night. Pendant la nuit. Ici on parle français.

Si fanno notare dal grande pubblico ed è subito successo. Nel novembre del 1978 esce il primo album, Outlandos d'Amour. È una miscela ancora indecisa tra rock, punk e reggae. Fra le canzoni spiccano So Lonely, un po' malinconica e reggeggiante, con un'improvvisazione blues di Sting, e la sofferta Roxanne, la tormentata All in My Life e Can't Stand Losing You. Per il primo singolo dei Police, Roxanne, Sting trae ispirazione dalle prostitute che vede aggirarsi nei dintorni dell'albergo dove soggiornava in Francia, quando i Police si erano esibiti al Nashville Club di Parigi. Roxanne, non devi accendere la luce rossa. Quei giorni sono finiti. Non devi vendere il tuo corpo alla notte. Roxanne, non devi metterti quel vestito stasera. Stare in strada per soldi. Non ti importa se sia giusto o sbagliato. Roxanne, non devi accendere quella luce rossa. Ti ho amata dal momento in cui ti ho conosciuta. Non voglio trattarti con superiorità. Devo solo dirti come mi sento. Non voglio condividerti con un altro uomo. Sono sicuro di aver preso una decisione. Quindi metti via i tuoi trucchi. Te l'ho detto una volta, non te lo dirò ancora. È una cattiva strada. Roxanne, non devi accendere la luce rossa.

0: L'anno successivo, ottobre 1979, è il momento di Regatta de Blanc. Continua la formula di un reggae rock bianco senza particolari sorprese, nel quale emerge il limpido e danzante Message in a Bottle. Un naufrago, stanco della solitudine, manda un messaggio in bottiglia sperando di essere salvato. Un anno dopo aver mandato il messaggio, il naufrago ha quasi perso la speranza e arriva alla conclusione che l'amore non solo può riparare la tua vita, ma può anche spezzarti il cuore. Un giorno vede 100 miliardi di bottiglie sulla riva e capisce di non essere il solo a sentirsi solo. Molti altri provano il suo stesso senso di alienazione. Questa è Message in a Bottle.
1: Three guesses what this is.
2: Elia Pagunas.

Pubblicato come ultimo singolo dal loro secondo LP, questa è The Bed's Too Big Without You, sempre composta dal bassista della band, Sting.

camminando sulla luna. Si fanno passi da gigante camminando sulla luna. Spero che le mie gambe non si rompano camminando sulla luna. Potremmo camminare per sempre camminando sulla luna. Potremmo vivere insieme camminando sulla luna. Tornando a piedi da casa tua camminando sulla luna, i piedi a stento toccano il suolo e non fanno rumore. Qualcuno può dire che mi sia perso in un sogno. Non è vero. Se questo è il prezzo che devo pagare, qualcuno dice che domani è un altro giorno. Se tu rimani, tanto vale che io giochi. Si fanno passi da gigante camminando sulla luna. Spero che le mie gambe non si rompano camminando sulla luna. Potremmo camminare per sempre. Potremmo stare insieme camminando sulla luna.

Siamo nell'ottobre 1980 e con l'album Zegnatta Mondatta, i Police allineano una serie di brani reggae più o meno riusciti. Don't Stand So Close to Me parla dell'infatuazione di una studentessa per il suo professore e dell'inquietudine di quest'ultimo per la situazione. Un giovane insegnante, l'oggetto delle fantasie di una studentessa. Lei lo vuole così tanto, sa cosa vuole diventare. C'è un desiderio dentro di lei, questa ragazza è un libro aperto. È così vicina ora, questa ragazza ha la metà dei suoi anni. Non stare così vicino a me. Le sue amiche sono così invidiose, sai come fanno le ragazze. A volte non è così facile essere la cocca del maestro. Tentazione, frustrazione, così forte da farlo piangere. Una fermata dell'autobus sotto la pioggia, lei sta aspettando. L'auto di lui è calda e asciutta. Non stare così vicino a me. Chiacchiera in classe, ci provano a far male. Parole forti nella sala insegnanti, volano accuse. Non serve a niente, lui la vede e inizia a tremare e tossire, proprio come quel vecchio nel libro di Nabokov. Non stare così vicino a me. Watching.

Sempre in ottobre, ma del 1981, i Police pubblicano Ghost in the Machine. Ma è nel 1983 che esce la loro più grande hit, Every Breath You Take. È uno dei principali successi del 1983, rimanendo in testa alle classifiche americane per 8 settimane e diventando il più venduto dell'anno. Il testo della canzone è fortemente influenzato dal divorzio che Sting stava affrontando in quel periodo. Ad ogni tuo respiro, ad ogni tua mossa, ad ogni legame che infrangerai, ad ogni tuo passo, io sarò lì ad osservarti. Ogni singolo giorno, ogni parola che dirai, ogni gioco a cui giocherai, ogni notte in cui rimarrai, io sarò lì ad osservarti. Non vedi che appartieni a me? Come il mio povero cuore soffre ad ogni passo che fai? Ogni mossa che farai, ogni voto che spezzerai, ogni sorriso che fingerai, ogni diritto che rivendicherai, io sarò lì ad osservarti. Non vedi che appartieni a me? Come il mio povero cuore soffre ad ogni passo che fai? Ogni mossa che farai, ogni voto che spezzerai, ogni sorriso che fingerai, ogni diritto che rivendicherai, io sarò lì ad osservarti. Ad ogni tua mossa, ad ogni tuo passo, io ti osserverò.

Ghost in the Machine è il loro quarto lavoro in studio ed è stato inserito nel 2012 dalla rivista Rolling Stone in classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi, alla numero 323. Ora, Spirits in the Material World.

Il primo singolo estratto da questo long playing è Invisible Sun e questo è il suo testo. Non voglio passare il resto della mia vita guardando la canna di una pistola. Non voglio passare il resto dei miei giorni stando fuori dai guai, come dicono i soldati. Non voglio passare il mio tempo all'inferno, guardando i muri di una cella della prigione. Non voglio mai interpretare la parte di una statistica su un grafico del governo. Deve esserci un sole invisibile che dà calore a tutti. Deve esserci un sole invisibile che ci dà la speranza quando la giornata è finita. È buio tutto il giorno e brilla tutta la notte. Fumo di fabbrica e luce di acetilene. Affronto il giorno con la testa bassa, come qualcosa che il gatto ha portato dentro. Ci deve essere un sole invisibile. Cambieranno soltanto questo posto, uccidendo tutti nella razza umana. Mi ucciderebbero per una sigaretta, ma non voglio ancora morire. Ci deve essere un sole invisibile che ci dà la speranza quando la giornata è finita.

Seguendo il successo di Every Breath You Take, nel giugno del 1983, Synchronicity vede la luce, e anche in questo long playing tutto scorre abbastanza prevedibilmente. Questa è Synchronicity,

testo Wrapped Around Your Finger. Mi consideri il giovane apprendista, preso tra scille cariddi, ipnotizzato da te se dovessi soffermarmi, fissando quell'anello intorno al tuo dito. Sono venuto qui solo in cerca di conoscenza, cose che non mi avrebbero mai insegnato al college. Posso vedere il destino che hai venduto trasformato in quella scintillante fascia d'oro. Sarà avvolto intorno al tuo dito. Mefistofele non è il tuo nome, ma so cosa stai facendo lo stesso. Ascolterò attentamente le tue lezioni e lo vedrai giungere alla sua realizzazione. Sarà avvolto intorno al tuo dito. Diavolo nel profondo mare blu dietro di me. Svanisci nell'aria, non mi troverai mai. Trasformerò il tuo viso in alabastro. E allora scoprirai che il tuo servo è il tuo padrone e sarai avvolto attorno al

Questo quinto ed ultimo album in studio rappresenta il miglior successo commerciale per il gruppo, vendendo ben 8 milioni di copie negli soli Stati Uniti. Il brano King of Pain è il quarto singolo estratto da questo lavoro.

i Police concludono il tour promozionale del loro quinto e ultimo album con il loro ultimo concerto, tenutosi a Melbourne il 4 marzo 1984. Successivamente il gruppo si scioglie e ognuno prosegue un proprio discorso musicale, in particolar modo Sting, con una prolifica carriera solista che lo annovera tra le rockstar più popolari del pianeta. Ha pubblicato fino ad ora 12 lavori, una raccolta, più diversi live ed ha partecipato a 12 film e diverse serie TV come attore. Stuart Copeland si cimenta con un discreto successo nell'ambito delle colonne sonore cinematografiche. Ricordiamo Rusty il Selvaggio di Francis Ford Coppola del 1983 con il brano più significativo Don't Box Me In, Wall Street di Oliver Stone del 1987, Talk Radio dell'anno successivo. Pubblica 16 album oltre a numerose collaborazioni con altri gruppi. Anche Andy Summers ha pubblicato una ventina di album, certamente con minor fortuna di Sting. Negli ultimi anni i tre componenti originali si sono momentaneamente riuniti come Police in rare occasioni. Nel 1995 esce Live, un doppio album che documenta per intero i loro concerti del 27 novembre 1979 e del 2 e 3 novembre 1983. E da questo doppio lavoro uno dei loro brani più famosi è Tea in the Sahara.

Nel 2008 un altro lavoro live, Certifiable, The Police Reunion Live in Argentina, il loro secondo live che documenta il concerto che la band tenne all'Estadio Monumental Antonio Vespucio, Liberty di Buenos Aires, nel dicembre del 2007. Da questo LP, Every Little Thing She Does Is Magic. Ho provato altre volte a dirle dei sentimenti che provo per lei e sono nel mio cuore. Ogni volta che mi avvicino a lei perdo semplicemente il coraggio, come ho fatto dall'inizio. Ogni piccola cosa che fa è magica. Qualsiasi cosa lei faccia mi eccita, anche se la mia vita prima era tragica, ora so che il mio amore per lei cresce. Devo raccontare una storia di 1000 giorni di pioggia, da quando ci siamo incontrati. È un ombrello grande abbastanza, ma sono sempre io quello che alla fine si bagna. Ogni piccola cosa che fa è magica. Ho deciso di chiamarla 1000 volte al giorno e chiederle se mi avrebbe sposato, in qualche modo antiquato, ma le mie paure silenziose mi hanno intrappolato. Ancora prima che raggiunga il telefono, ancora prima che la mia lingua si impigliasse, devo essere sempre solo? Ogni piccola cosa che fa è magica.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: dribble.
1: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musincanta e ci ritroviamo in questa nuova puntata con l'ascolto di nuove uscite, tra cui l'album dei The New Pornographers. L'album si chiama The Former Sight Of ed è uscito dopo un periodo molto brutto di trambusto all'interno della band, in quanto c'è stato il batterista che è stato accusato di cose non belle. Adesso non ci vogliamo soffermare perché non, appunto, tra l'altro è stato anche allontanato dalla band. In ogni caso, dicevo, questo trambusto comunque si è sentito sicuramente all'interno della produzione e anche dello sviluppo di questo album che adesso andiamo ad ascoltare, perché ha veramente una sonorità persistente di essere quasi rarefatto, quasi introspettivo, però senza essere ben compiuto. Quindi tu dirai: ma perché allora, Marta, lo fai ascoltare? E perché anche questo è un passaggio, penso, di questa band, e quindi speriamo appunto che dopo questo periodo abbastanza turbolento ci sia la possibilità di ascoltare la loro musica, che dal Canada comunque è stata conosciuta in tutto il mondo. Quindi andiamo avanti, insomma. Per quanto riguarda l'album, quindi ascoltiamo due brani: Votive, che è forse quello che ha colpito di più i vari ascoltatori e anche quelli che seguono appunto la band, e ho pensato di far ascoltare proprio il brano omonimo dell'album, The Former Sight Of, perché c'è questa sensazione, come dicevo io prima, di persistenza di aree rarefatte. Quindi The New Pornographers, The Former Sight Of. Buon ascolto.

Ed ora un nuovo progetto, sicuramente sono degli esordienti, sicuramente non avete mai sentito parlare di questo progetto che si chiama Damaged Bug. E l'album si chiama Zuzax, e quindi diciamo che è una scoperta di Musincanta, e non è vero, perché in realtà dietro c'è John Dwyer degli OCs, quindi è lui che ha realizzato questo progetto. Tutt'uno, come al solito, l'uomo che riesce a fare cose differenti e tante cose bene, ma soprattutto tantissime cose, troppe forse anche, non lo so se avete anche sentito, l'avete anche visto, che produce anche della musica che di improvvisazione in pratica con altri musicisti nel suo ambito. Comunque, come Damaged Bug ha realizzato questo album che è molto divertente, è come definito groovy nel vero senso del termine, finalmente con la possibilità per lui, perlomeno, di lasciare solo la sua chitarra scellare e di buttarsi in strutture elettroniche. Quindi da Zuzax ascoltiamo End of the War, che è sicuramente gasatissimo come pezzo da poter ascoltare, anche poter ballare volendo. E in Junk Food non voglio anticiparvi nulla, però sentite un attimo il loop che è di base. Dal punto di vista ritmico, ci sono i Massive Attack? Non lo so, non dico più niente. Allora, Damaged Bug, Zuzax è l'album, End of the War e Junk Food è il secondo brano che ascoltiamo da questo album.

Ben ritrovati amici e amiche di Marta in ascolto di Musincanta. Questa è una nuova pillola di indipendenze, come sempre alla voce Matteo Maioli, e vi ricordo che potete ascoltare la mia trasmissione su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30. Inoltre anche in replica su Noi Radio ogni sabato dalle 12 e con il podcast nei giorni successivi. Oggi è la volta di presentarvi un album uscito sul finire del mese di aprile, che è quello di White Fence. Chi è White Fence? Se per caso insomma non l'abbiate mai sentito nominare, si tratta di Tim Presley, che ha creato questo moniker nel 2010 e da lì ha prodotto 6 album usciti per varie etichette come la Castle Face, la Woodsist e oggi la Drag City. L'ultimo lavoro dell'artista è I Have to Feed Larry Zook del 2019 e ora finalmente segue questo Orange, che è stato concepito tanto con Ty Segall. Infatti è nei suoi studi che si sono svolte le session. Lui compare come batterista praticamente di quasi tutti i brani, a parte Unread Books e So Beautiful, in cui c'è invece Dylan Hadley. E inoltre completa la formazione Alice Sandal, che si occupa delle tastiere. Quindi diciamo Tim suona quasi tutto nell'album, in particolare una Rickenbacker che splende dall'inizio alla fine. Infatti le sonorità sono molto berziane, anche dilaniane, e molto anche un riferimento valido è quello di Lou Reed, in particolare nei due singoli che sono usciti a precedere il lavoro, Your Eyes e Unread Books. Io invece volevo proporvi I Came Close, Orange for Luck, seconda traccia nella scaletta, e che è un po' più up tempo, più estiva, che appunto ricorda anche le cavalcate dello stesso Ty Segall, magari un po' meno garage in questo senso, un po' più jungle pop, però insomma trattasi sempre di musica che fa vibrare, che fa volare, sognare. Un disco che insomma per l'estate è un ascolto davvero raccomandato. Prima facevo anche il nome di So Beautiful ed è interessante notare che questa è una cover, un pezzo dei Simply Red, pensate, che però trova davvero spazio giusto in questo album verso il finire della scaletta, decimo brano su 11. E perciò un disco che riporta White Fence ad alti livelli e che sicuramente riscontrerà anche il plauso delle classifiche della critica. Ad esempio ho visto un bel voto di Cesare Lorenzi sull'ultimo rumore, mi sembra 88 addirittura. Sì, può starci, insomma, potrebbe anche comparire in qualche lista dei dischi dell'anno. Tanti anni 60 in questo album, sicuramente, tanto psych-rock, quindi un gran bel ascolto. Con White Fence io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Marta. Un abbraccio a tutti e ci risentiamo presto.

0: Musincanta, top quality music.
1: Sono ritornati gli Adult da Detroit, Nicola Cooperus e Adam Lee Miller, che hanno realizzato questo album molto molto molto aggressivo, però in realtà rispetto agli altri nella loro pazzia elettronica sembra anche quasi più pulito, quindi una sonorità anche più composta per certi versi. In ogni brano infatti è perlomeno si è non proprio nel caos, anche se poi alla fine sono gli stessi che realizzano con molta facilità tra i suoni, ma anche e soprattutto anche nei confronti di come c'è l'atteggiamento della parte cantata. Infatti, ad esempio, in questo caso noi ascolteremo due brani, Are You For Sale, ed è una denuncia vera e propria, una presa non soltanto, diciamo, una sorta di battaglia nei confronti di quanto viene utilizzata adesso la propria identità come merce sul web soprattutto. E poi c'è un altro brano che ascolterete che si chiama Human Volume, che è veramente distopico, con una risata nervosissima, quasi isterica. Non voglio aggiungere nient'altro, ascoltiamo subito quindi Are You Sale, Human Volume, da Kissing Luck Goodbye, che è appunto l'ultimo album degli Adult.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Sono passati già 25 anni dall'uscita di Lateralus dei Tool e quindi Augusto Benelli riprende questo album che gli sta a cuore e sta a cuore anche tutti noi, perché abbiamo i Tool qui in Musincanta, ma ovviamente non siamo soltanto noi gli appassionati, e sapere che Lateralus appunto compie tanti anni sinceramente fa abbastanza specie, perché ovviamente nel momento in cui è uscito ha realizzato un impatto molto forte, essendo un viaggio all'interno dell'uomo e della sua mente. Quindi noi siamo ancora lì 25 anni che stiamo cercando di riflettere sulla nostra mente e fare questo viaggio all'interno, e ancora non abbiamo capito dove arrivare, insomma, qual è la nostra meta. In realtà, infatti, il brano che ascolteremo stasera è proprio Reflection, è quello che ha selezionato Augusto, ascolteremo per bene, ed è il brano, l'undicesimo dell'album, in cui c'è il momento non proprio di quiete, ma di contemplazione, di riflessione, dopo una serie di brani, tutti quelli precedenti, dove ci sono quei suoni circolari che noi ben conosciamo dei Tool, ma con contenenti ritmi infernali, tempi dispari, e poi c'è anche, per chi è appassionato, anche l'uso della serie di Fibonacci, in sostanza nei testi, alcuni brani, anzi non parlo in particolare, in Lateralus proprio, ci sono le strofe che sono sillabate in modo da ottenere la serie di Fibonacci, cioè una parola, quindi 1, 1, 2, quindi ci sono due parole nella terza riga, e dopodiché diventa 1 più 2 3, e sono in pratica 3 parole per arrivare a 3 più 2 5. Adesso io non sto dando i numeri all'8, si dice in questo senso, perché infatti 5 più 3 va 8, ma veramente andate, appassionatevi anche voi nel cercare appunto delle informazioni a questo proposito. Quindi 25 anni di Lateralus, e quindi ascoltiamo adesso, come ho appena detto, Reflection.

0: Musincanta, top quality music.
1: È uscito da pochissimi giorni questo album che adesso vi presento, che si chiama A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Quindi un'immersione molto profonda all'interno della colorata, misterioso giardino del signor Taxology. In realtà Taxology è il nome di questo duo, due ragazzi giovanissimi pugliesi che hanno realizzato un concept album che unisce, immaginate, la psichedelia alla botanica. Adesso come potranno mai aver fatto questa operazione? È possibile capire soltanto ascoltando. Hanno realizzato un album che è ispirato appunto alla botanica, ogni brano ha una propria storia, per giunta dal punto di vista anche della concezione c'è anche una voce narrante di Bruno Vergani che accompagna quindi l'ascoltatore all'interno di questo cammino per le varie tracce. Il brano che ascoltiamo è il primo che hanno realizzato anche come singolo, che si chiama Mandragora Cowlescence, e il secondo brano poi sarà una sorpresa, nel senso che vedremo che cosa vogliamo ascoltare assieme. Dipende anche un po' dalla regia se mi dà lo spazio o meno per poter chiudere veramente con un secondo brano. Ne approfitto per salutare Amerigo Verardi, perché anche qui c'è il suo zampino, sono molto contenta. E quindi ascoltiamo dall'album A Deep Dive in the Color and Mysterious Garden of Mr. Taxology con Mandragora Cowlescence.
2: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose. Ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carionico.

0: E siamo riusciti ad ascoltare anche il secondo brano dei Taxology dall'album Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Questo brano era Ars Diracta Excelsa e con questo noi ci salutiamo. L'appuntamento è sempre su Radio Icaro e su Radio Talpa e anche sul Mixcloud per il podcast. Un bacione a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta. Ciao!
1: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.
2: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
3: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Wave.
1: Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

0: be here tonight.
1: Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones, ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova. Due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

Chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron and Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron and Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizoom, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e le hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Heights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.